Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3:04.
3: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
3: Four summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Radio Vicenza. La radio che parla di te. World News of Sexy Motherfucker.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vuota.

0: fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: niente.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: questa è la radio dei vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 6.

0: 10 luglio, eccoci qui di nuovo a parlare di segni, ancora con il nostro angolo delle stelle. E allora vediamo subito. Per l'Ariete dovrete probabilmente modificare i vostri programmi. Toro, l'influsso positivo di un amico migliorerà la vita sentimentale. Gemelli, sarete nello stato d'animo per godervi la giornata in modo sereno. Cancro, con la persona amata sarete particolarmente fortunati. Leone, scegliete per oggi una forma di svago rilassante. E Vergine, gli incontri con gli amici saranno super favoriti. Bilancia, l'intuizione vi sarà di grande aiuto oggi, approfittatene. Scorpione, avrete di fronte una giornata molto positiva. Sagittario, non date peso ad alcune piccole nubi nel rapporto a due. Capricorno, vi rimarrà qualche dubbio sull'opportunità di certe scelte, attenzione. Acquario, potrete affermare in modo più deciso la vostra personalità. E per i Pesci, lasciate maggior spazio alla persona che amate. E con questo ho concluso l'oroscopo del 10 di luglio. Termina qui, domani ci si ritrova ancora per parlare di segni zodiacali.
1: For a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: E meno male che è arrivato il venerdì. Buongiorno, benvenuti. Eccoci qua anche oggi, 10 di luglio, 191esimo giorno del calendario. Mancano 174 giorni per arrivare alla fine dell'anno. Un'occhiata al sole che è sorto alle 5:34, tramonterà alle 21:02.

0: principali avvenimenti che si sono verificati in questa data, il 10 di luglio. Partiamo dall'anno 138 a Roma. Antonino Pio è acclamato dal popolo imperatore romano. 1902 l'Italia firma un accordo con la Francia che impegna i due stati alla neutralità qualora uno di essi sia aggredito da un paese terzo. Seconda guerra mondiale, viene istituito il governo della Francia di Vichy, cade la Terza Repubblica Francese. 1976 a Seveso avviene il disastro della diossina. 2008 l'Apple introduce l'App Store. 2016 il Portogallo si laurea campione d'Europa battendo la Francia 1-0.
1: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: E siamo ai compleanni, facciamo tanti auguri a Martina Colombari, modella, conduttrice televisiva e attrice nata a Riccione nel 1975.
1: Sei tutto quello

notizia legata alla data di oggi ci porta al 10 di luglio del 1967, quando veniva pubblicato il primo fumetto di Corto Maltese.

principali avvenimenti che si sono verificati in questa data, il 10 di luglio. Partiamo dall'anno 138 a Roma. Antonino Pio è acclamato dal popolo imperatore romano. 1902 l'Italia firma un accordo con la Francia che impegna i due stati alla neutralità qualora uno di essi sia aggredito da un paese terzo. Seconda guerra mondiale, viene istituito il governo della Francia di Vichy, cade la Terza Repubblica Francese. 1976 a Seveso avviene il disastro della diossina. 2008 l'Apple introduce l'App Store. 2016 il Portogallo si laurea campione d'Europa battendo la Francia 1-0.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Ecco le previsioni del tempo per il Vicentino. Fine settimana con un cambio di scenario dopo il caldo intenso dei giorni scorsi, perché sabato sarà la giornata più instabile. Attese nuvole alternate a schiarite, con possibilità di rovesci e temporali in diversi momenti della giornata su Vicenza e provincia. Possibili fenomeni localmente intensi con raffiche di vento e un deciso calo delle temperature. Le massime scenderanno intorno ai 27-30 gradi in pianura, mentre sulle località di montagna come Altopiano di Asiago e Piccole Dolomiti il clima sarà più fresco, con valori tra 20 e 25 gradi. Per chi ha programmato gite o uscite nel weekend, attenzione quindi soprattutto alle ore pomeridiane e alle escursioni in quota. Domenica è previsto un miglioramento graduale con qualche residuo rovescio sui rilievi e temperature in ripresa fino a 30-32 gradi di pianura. Poi tornerà protagonista il caldo africano, con una nuova fase molto calda e valori che nella prossima settimana potrebbero avvicinarsi ai 40 gradi in Veneto. Da Radio Vicenza è tutto per il nostro appuntamento meteo. Buon weekend e buona estate a tutti.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: More music.
0: Radio Vicenza.
4: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: La Tesla Day celebra la nascita del grande inventore nato nel 1856. E con questo è tutto anche per questo venerdì mattina. Vi auguro una buona giornata.
1: Brioche e cappuccino. www.radiovicenza.com. Online, on air.

0: Pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
6: Buongiorno Vicenza, dal lunedì al venerdì su Radio Vicenza, dalle 7 alle 9 con Marco Picchio.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio a prezzi bassi da Alia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Alì, migliora la vita.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Ben trovati a questo appuntamento da Martino Montagna con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia. Torna al centro del dibattito la sicurezza legata ai transiti di mezzi militari statunitensi tra le basi americane di Vicenza e Arcugnano. Un convoglio con numerosi container, scortato dalle forze dell'ordine, ha attraversato la città diretto al deposito munizioni di Arcugnano. L'ex consigliere Daniele Ferrarin chiede maggiore trasparenza sui materiali trasportati e sui rischi per i cittadini che vivono lungo il percorso. Stava per entrare all'ospedale di Bassano per una visita, ma è stato investito da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali davanti al San Bassiano. È accaduto questa mattina con protagonista un uomo di 84 anni. Alla guida dell'auto una donna che ha riferito di non aver visto il pedone. L'anziano è stato soccorso dal SUEM 118 con diversi traumi. A Sandrigo scatta l'allarme siccità per il fiume Tesina. Il consorzio di bonifica Brenta segnala una forte riduzione delle portate e dispone lo stop all'irrigazione nelle aree più colpite. Tra le situazioni più critiche c'è la zona delle Vamporazze verso Bressanvido, dove la carenza d'acqua sta mettendo sotto pressione il territorio agricolo. E il deputato vicentino di Fratelli d'Italia, Silvio Giovine, annuncia nuovi investimenti per le infrastrutture idriche. In Veneto, oltre 430 milioni di euro, con interventi importanti anche nel Vicentino. Previsti lavori su reti, acquedotti e aree interessate dai PFAS, tra Lonigo, Alonte e altri comuni della provincia. Servono programmazione e opere concrete per tutelare la risorsa d'acqua, sottolinea Giovine. Luca Carboni chiude il Marostica Summer Festival sabato 11 luglio alle 21:30 in Piazza Castello con il concerto Rio a Rio, un viaggio tra musica, immagini e parole con i grandi successi di oltre 30 anni di carriera, tra emozioni, festa e momenti acustici che conclude una grande edizione del festival. La Biblioteca di Thiene e il gruppo di lettura Libramente organizzano Silent Reading Party. Si legge grandi serate di lettura silenziosa nel parco di Palazzo Cornaggia mercoledì 15 luglio e giovedì 27 agosto dalle 18 alle 21. Si potrà leggere all'aperto portando il proprio libro e una coperta o una sedia. Smartphone spenti. Prosegue la rassegna Teatro in Giardino di Fita Vicenza. Venerdì 10 luglio alle 21 nel giardino della Biblioteca Civica di Montecchio Maggiore va in scena Finché morte non ci separi della compagnia La Ringhiera, una commedia brillante e ricca di colpi di scena che affronta tabù e cliché con ironia. Biglietto d'ingresso 5 euro. Si conclude qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Venerdì 10 luglio, buongiorno e benvenuti a questo primo appuntamento di oggi. Il traffico sulle autostrade del Nord-Est è al momento regolare. Attenzione però a lavori in corso sulla tangenziale di Mestre che causano la chiusura di 2 corsie su 3 della carreggiata in direzione Milano tra Terraglio e Castellana. Sono pertanto possibili disagi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion, DNA alle 7:09. Buongiorno, si apre. Buongiorno Vicenza. Ragazzi, ultimo appuntamento della settimana, venerdì 10 luglio 2026. Buongiorno, ben trovati, come va? Allora, è già partita la giornata, o ancora siete in casa, tranquilli, rilassati, magari a farvi una colazione veloce, a prepararvi per il lavoro? Raccontateci, dai, abbiamo il nostro WhatsApp pronto, 371 1200 116. Noi invece siamo pronti qua per raccontarvi tante notizie, chiaramente dal nostro territorio. Lo farò io, Marco Picchio, come ogni mattina dalle 7 alle 9. Allora, si riparte.

0: d'artificio.
1: La voce di Achille Lauro che ci ha emozionato alle 7:16, come sempre del resto qui su Radio Vicenza. Buongiorno, iniziamo allora parlando di alta velocità. Novità sul fronte dell'alta velocità a Vicenza. Rete Ferroviaria Italiana conferma la disponibilità a confrontarsi con il territorio per individuare soluzioni che possano ridurre l'impatto dell'opera, in particolare sul nodo est della città. Intanto, nell'area di San Lazzaro, il cantiere sta già cambiando il volto del quartiere con gli interventi lungo la linea ferroviaria. Per il tratto ovest l'obiettivo resta quello di vedere i primi treni dell'alta velocità in servizio nel corso del 2027.
2: La radio che parla di te, Radio Vicenza.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: C'era Katy Perry con Ben Dales qua su Radio Vicenza. Buongiorno, 7:27. Allora, fra poco, eccola, sta suonando la maga, sta arrivando per il nostro oroscopo della mattina. Due paroline, segno per segno, per darci l'indicazione giusta, indicarci la strada per affrontare questo venerdì 10 luglio. Appuntamento fra poco, a parte gli scherzi. E adesso si riparte con Biagio Antonacci e Laura Pausini in questa nostra casa nuova.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio Ascolti.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
3: 10 luglio, eccoci qui di nuovo a parlare di segni, ancora con il nostro angolo delle stelle. E allora vediamo subito. Per l'Ariete dovrete probabilmente modificare i vostri programmi. Toro, l'influsso positivo di un amico migliorerà la vita sentimentale. Gemelli, sarete nello stato d'animo per godervi la giornata in modo sereno. Cancro, con la persona amata sarete particolarmente fortunati. Leone, scegliete per oggi una forma di svago rilassante. E Vergine, gli incontri con gli amici saranno super favoriti. Bilancia, l'intuizione vi sarà di grande aiuto oggi, approfittatene. Scorpione, avrete di fronte una giornata molto positiva. Sagittario, non date peso ad alcune piccole nubi nel rapporto a due. Capricorno, vi rimarrà qualche dubbio sull'opportunità di certe scelte, attenzione. Acquario, potrete affermare in modo più deciso la vostra personalità. E per i pesci, lasciate maggior spazio alla persona che amate. E con questo ho concluso l'oroscopo del 10 di luglio. Termina qui, domani ci si ritrova ancora per parlare di segni zodiacali.

0: Green Green Grass era George Ezra qua su Radio Vicenza. Buongiorno, 7:34. Allora, l'oroscopo vi ha detto cose buone stamattina, speriamo di sì. Un'altra notizia, parliamo di disagi a Monte di Malo, nella frazione di Priabona, dove è stata chiusa la strada che conduce a Contrada Ceola per il rischio di crollo di un ponte. Durante l'avvio di un cantiere già programmato sono emersi cedimenti strutturali che hanno reso necessario un intervento più importante del previsto. I lavori dureranno circa 3 mesi, quindi abbastanza lunghi, e coinvolgono una cinquantina di residenti che dovranno fare i conti con modifiche alla viabilità fino appunto al termine del cantiere.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che...

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Ecco le previsioni del tempo per il Vicentino. Fine settimana con un cambio di scenario dopo il caldo intenso dei giorni scorsi, perché sabato sarà la giornata più instabile. Attese nuvole alternate a schiarite, con possibilità di rovesci e temporali in diversi momenti della giornata su Vicenza e provincia. Possibili fenomeni localmente intensi con raffiche di vento e un deciso calo delle temperature. Le massime scenderanno intorno ai 27-30 gradi in pianura, mentre sulle località di montagna come Altopiano di Asiago e Piccole Dolomiti il clima sarà più fresco con valori tra 20 e 25 gradi. Per chi ha programmato gite o uscite nel weekend, attenzione quindi soprattutto alle ore pomeridiane e alle escursioni in quota. Domenica è previsto un miglioramento graduale con qualche residuo rovescio sui rilievi e temperature in ripresa fino a 30-32 gradi di pianura. Poi tornerà protagonista il caldo africano con una nuova fase molto calda e valori che nella prossima settimana potrebbero avvicinarsi ai 40 gradi in Veneto. Da Radio Vicenza è tutto per il nostro appuntamento meteo. Buon weekend e buona estate a tutti.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Rallentamenti per lavori in corso sulla 13 Bologna-Padova tra le uscite di Boare Monselice in direzione Padova. Sulla 4 Milano-Venezia possibili rallentamenti per lavori tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. È in corso a Vicenza uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale. Fasce di garanzia dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Anticipiamo che per lavori notturni sulla 13 Bologna-Padova tra le 22 di questa sera e le 6 di domattina resterà chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Vicenza, top. Ove Tops, il meglio del meglio. Avevo bisogno.

Tiziano Ferro era a cuore rotto 7:49 su Radio Vicenza, buongiorno. Allora abbiamo dato un'occhiata al meteo, alla viabilità, adesso invece parliamo di qualcosa di bello, di divertente, di rilassante. Questa sera Bassano sarà il cuore della grande musica internazionale, al Music Park arrivano gli War Republic, ragazzi, e sono attese oltre 10.000 persone al Parco Ragazzi del 99 per uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Per l'occasione è stato allestito un palco formato maxi con grandi schermi, pensato per offrire uno spettacolo di livello internazionale. Anche l'organizzazione si è preparata all'afflusso del pubblico con parcheggi potenziati e un piano dedicato alla viabilità. I cancelli apriranno alle 18:30, mentre cresce l'attesa per il live della band americana pronta a regalare una serata di grandi successi ed emozioni. Quindi da non mancare, eh?

0: oceanica.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole.
2: La nostra spesa ha lì che arriva.
3: Bellissimo.
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: Ali migliora la vita.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
8: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
9: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
10: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
11: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember. Remember.

0: Mi faceva impazzire a me ISMC con Think About The Way alle 7.59 qua su Radio Vicenza, ed era il nostro appuntamento Remember, il disco che ci ha fatto fare un bel salto nel passato. Eravamo nei pieni anni 90, ragazzi, si ballava sta musica qua, era veramente bella. Anche gli anni 90, possiamo dirlo, ci hanno regalato dei pezzi che sono diventati poi veramente memorabili, se possiamo dire, come quello che abbiamo ritrovato adesso. Allora, fra poco ci colleghiamo direttamente con la redazione, perché c'è la pagina informativa delle 8 e poi abbiamo tutta un'altra ora davanti piena di musica, di notizie, volendo anche dei vostri messaggini, quindi vi aspettiamo anche al nostro WhatsApp. Intanto comunque la redazione chiama e noi diamo la linea.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il Kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi nel Golfo, Teheran denuncia esplosioni sul proprio territorio anche nella notte scorsa, ma gli USA negano ogni responsabilità. L'Iran intanto ha chiuso lo stretto di Hormuz. Trump sente al telefono Netanyahu che lo avverte: c'è un piano iraniano per ucciderti. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
7: Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, che hanno causato in Iran almeno 14 morti e un'ottantina di feriti, nella notte appena trascorsa Teheran ha registrato alcune esplosioni. Per risposta ha chiuso lo stretto di Hormuz. Funzionari statunitensi hanno riferito ad Al Jazeera che le forze USA non hanno effettuato attacchi in Iran. È possibile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari sempre degli USA. E nelle ultime ore, colloquio telefonico tra Trump e il premier israeliano Netanyahu, condivise informazioni sia per coordinare le prossime mosse in termini militari, sia per aggiornare la Casa Bianca circa un presunto piano dell'Iran per uccidere Trump. Rimarrebbero in piedi comunque i contatti tecnici tra Washington e Teheran sul nucleare iraniano. Intanto in Iran l'attenzione è catalizzata dall'oceanica processione funebre per l'ayatollah Ali Khamenei. Milioni di persone sono scese in piazza intonando slogan contro gli Stati Uniti.
6: Devastante incendio nel sud della Spagna, un maxi rogo boschivo sta interessando la regione di Almeria in Andalusia. Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme che si stanno propagando velocemente. Già tragico un primo bilancio, almeno 12 morti, oltre 1000 persone sono state evacuate. Nuovo episodio di violenza a Milano, una ragazza di 23 anni è stata sfregiata al volto da un 27enne di origine algerina sulla banchina della metro alla fermata Duomo davanti a decine di passeggeri terrorizzati. Che cos'hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, ha gridato Mohamed Saidi prima di aggredire la giovane di origine marocchina trasportata in ospedale in codice giallo. L'uomo, irregolare in Italia, è stato fermato con l'accusa di sfregio permanente al volto. La notte precedente era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Calcio, trascinata dai gol di Mbappé e Dembélé, la Francia batte il Marocco 2-0 e stacca il pass per la semifinale dei mondiali. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
8: Non bastano i riflessi di Yassine Bounou al Marocco per evitare lo strapotere della Francia, fin qui inarrestabile con le sue stelle. Su tutti, Kylian Mbappé, con Messi capocannoniere del mondiale a 8 gol. Suo, quello del vantaggio al 60esimo, dopo aver fallito alla mezz'ora l'appuntamento con la rete dagli 11 metri, rigore parato appunto da Bono. Non solo belli, ma anche pesantissimi gol del numero 10 di Deschamps, che ha sbloccato lo 0-0 in 5 partite su 6, 3 delle quali a eliminazione diretta. 6 minuti più tardi, ci pensa Dembélé a raddoppiare e a indirizzare un match che ha avuto avuto per tutto il tempo un solo padrone. Colpa anche del Marocco, bisogna dirlo, depauperato dall'assenza di Saibari, snaturato tatticamente e votato più che altro a un arrocco rivelatosi col passare dei minuti sempre più fragile. Adesso la vera domanda è chi potrà fermare i transalpini a mani basse e più forti sulla carta. In semifinale per i Bleu ci sarà una tra Spagna e Belgio in campo stasera. Poi eventualmente un revival di Qatar 2022 con l'Argentina, impegnata con la Svizzera, oppure Haaland con la sua Norvegia, o magari Harry Kane con l'Inghilterra.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Di nuovo buongiorno. Per traffico intenso si sono formate code alla barriera di Trieste Lisert della A4 Venezia Trieste in direzione del capoluogo Giuliano. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo rallentamenti sempre per traffico intenso verso Trieste tra Terraglio e il bivio per l'aeroporto di Venezia, mentre lungo quest'ultimo si verificano disagi per lavori tra la tangenziale Fabarodese in direzione dell'aeroporto. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

0: Anamena Lola Indigo con Patty Toa alle 8-9 minuti. Radio Vicenza, buongiorno Vicenza, grazie alla redazione per la pagina informativa delle 8. Siamo ancora qua, sono ancora qua. Marco Picchio, dopo anche un caffè, sapete, no? Mentre c'è il notiziario, noi abbiamo queste finestre di tempo un po' più ampie, no? E allora dice, mi vado a fare un caffè. Ecco. Ed eccomi qua di nuovo in onda con voi per ancora 60 minuti con tante notizie pronte. Chiaramente vi ricordo al volo anche il nostro WhatsApp 371 1200 116, se volete mandarci i vostri messaggini, quindi commentare, fare saluti, tutto quello che volete, noi leggiamo e ascoltiamo tutto, ok? Fra poco parleremo del primo caso di, è difficile sta parola, però ci proviamo, chikungunya a Vicenza. Si tratta di una, diciamo, di una patologia che viene portata da una zanzara. Comunque ne parliamo fra poco.
1: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

Forces con You Got Me Feeling alle 8:17 Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora adesso andiamo a parlare, dopo che hanno chiacchierato sotto la nostra sotto la mia voce, che non so cosa succede. Vabbè, andiamo a parlare di questa cosa che vi dicevo prima, di questa patologia. C'è il primo caso di chikungunya, non è facile, scusatemi, chikungunya, ecco, a Vicenza, e si tratta di una donna rientrata da un viaggio all'estero, ora in isolamento domiciliare e in condizioni stabili. Per precauzione, nel quartiere di Sant'Agostino scatta una disinfestazione straordinaria. Praticamente per 3 notti saranno effettuati trattamenti contro le zanzare, seguiti da interventi porta a porta. La chikungunya è una malattia virale trasmessa dalla zanzara tigre e provoca soprattutto febbre e forti dolori articolari. Il comune invita quindi i residenti della zona interessata a seguire le indicazioni di sicurezza durante gli interventi e ricorda che la migliore prevenzione resta quella di evitare le punture della zanzara.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.

Amy Mary con I'm a Woman alle 8.25. Allora, siete in partenza per le vacanze. Oggi è venerdì 10 luogno, in questo weekend, secondo me, tanta gente se ne va via, non so dove. Dove siete diretti? Fatemelo sapere al 371-1200-116 con un WhatsApp. Raccontatemi un po' dei vostri programmi delle vacanze e soprattutto se partite. Mi raccomando, non ci abbandonate, non ci abbandonate. Come si fa? È semplice, basta scaricare l'app se non l'avete ancora fatto di Radio Vicenza, andate nel vostro store di riferimento sul telefonino, cercate Radio Vicenza, scaricate e ci potrete ascoltare ovunque, in qualsiasi parte del mondo, ovunque voi andiate. Basta che c'è un filino di rete, un filino di internet e vai, tranquillo. Mi raccomando, ci contiamo.

La canzone del futuro, Song of the Future, U2, alle 8.32 qua su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, questa notizia è, diciamo così, una di quelle un po' rilassanti, tranquille, no? Che ci piacciono, perché abbiamo tante notizie brutte, ma abbiamo anche qualche bella notizia, come questa: una delle vetrine più belle del centro storico di Vicenza torna a vivere. Infatti, da martedì 15 luglio riaprirà lo storico Caffè Garibaldi, affacciato su Piazza dei Signori e sulla Basilica Palladiana. Dopo la chiusura del ristorante Stellato di Matteo Grandi, gli spazi ospiteranno un nuovo locale firmato Signor Vino, con enoteca, bistrò e negozio dedicato ai vini italiani. In programma anche possibili degustazioni ed eventi, quindi no, sarà un posto da vivere veramente per la città. Un'apertura che punta a ridare slancio a uno dei luoghi simbolo del cuore della città, del cuore di Vicenza.

0: Marco Mengoni, Saif, che appariva già in questa canzone con Orcomi, era sto bene al mare? Beh, in effetti sì, di questi giorni, vediamo un po' domenica, sabato, domenica, sì, si può fare qualcosa, è un bel weekend al mare per fare qualche bagno, prendere un po' di sole. Dunque, intanto siamo alle 8.42, c'è un'altra notizia, brutta, triste purtroppo, un brutto incidente a Bassano del Grappa, un uomo è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali in via dei Lotti, proprio davanti all'ospedale San Bassiano. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi del SUEM 118, le forze dell'ordine. L'uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e chiarire quindi le responsabilità.
1: Con Marco Picchio su Radio Vicenza c'è Buongiorno Vicenza.

0: Aerosmith qua su Radio Vicenza. Siamo arrivati praticamente alle 8:50, tempo di fare una piccola pausa, piccola piccola, e poi è insieme per i saluti finali come sempre.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Sconti su noleggio auto, informatica, energia.
5: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
4: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
6: Sei socio Confartigianato Vicenza?
5: Viaggi, salute.
6: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Il solito Dandy era solo tu alle 8.56 praticamente, siamo in chiusura. Ragazzi, grazie per essere stati per queste due ore in mia compagnia in Buongiorno Vicenza. Tante notizie, tanta musica, siamo stati bene anche questa mattina, però adesso pausa weekend, perché si torna direttamente in onda lunedì mattina a partire dalle 7, quindi nuova settimana, nuove prospettive, nuovo tutto, forse anche nuovo caldo, chissà, staremo a vedere. Intanto chiudiamo con il nostro appuntamento Remember, come sempre l'ora si chiude sempre così qua su Radio Vicenza, con un successo posso dire epocale di Simon Garfunkel. Riascoltiamo Mrs. Robinson, vi lascio con la redazione, poi tutta la mattinata, la lunga mattinata su Radio Vicenza anche con la Vale a partire dalle 10. Un bacio, a lunedì, ciao.
1: Radio Vicenza Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Vigili del fuoco al lavoro per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia, in Spagna. Tragico il primo bilancio, almeno 12 morti, 6 feriti. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto andate completamente a fuoco. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente nella foresta circostante. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, la notte scorsa è passata senza attacchi. Matteran denuncia di aver registrato esplosioni in diverse aree del proprio territorio. Washington nega ogni responsabilità. Probabile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari USA ad Al Jazeera. E il premier israeliano Netanyahu ha sentito al telefono Donald Trump per aggiornarlo sulle informazioni avute dall'intelligence circa un piano iraniano per uccidere il presidente americano. Le forze ucraine hanno colpito nella notte la raffineria di petrolio Ilskij, principale impianto nel sud della Russia, 500 chilometri dal confine tra i due paesi. I video pubblicati sui media mostrano fiamme altissime che si sprigionano dalla raffineria. Nelle stesse ore le forze di Mosca hanno sferrato nuovi raid su diverse regioni dell'Ucraina. Un primo bilancio parla di almeno 6 morti e diversi feriti. È stato arrestato con l'accusa di sfregio permanente al viso il 27enne che ieri pomeriggio ha aggredito sulla banchina della metro alla fermata Duomo in Piano Centro a Milano una ragazza di origini marocchine. Cos'hai da guardare? Sono uomo e musulmano, ha gridato Mohamed Saidi, irregolare di origini algerine, prima di sfregiare con un coltellino la giovane ferendola al labbro e alla guancia. La notte precedente il ragazzo era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Mondiali di calcio, la Francia è la prima semifinalista, il Marocco si è dovuto arrendere ieri sera alle reti di Mbappé e Dembélé. I transalpini se la vedranno contro una tra Spagna e Belgio in campo questa sera dalle ore 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buongiorno, a causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si sono formate code in direzione Venezia tra Sirmione e Somma Campania. Per traffico intenso permangono code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste alla barriera di Trieste-Lisert e rallentamenti sulla tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste, tra Terraglio e il bivio per il raccordo Marco Polo. Su quest'ultimo segnaliamo poi disagi per lavori in direzione dell'aeroporto tra la tangenziale di Mestre e Favarodese. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
8: More summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: 10 luglio, eccoci qui di nuovo a parlare di segni, ancora con il nostro angolo delle stelle. E allora vediamo subito. Per l'Ariete dovrete probabilmente modificare i vostri programmi. Toro, l'influsso positivo di un amico migliorerà la vita sentimentale. Gemelli, sarete nello stato d'animo per godervi la giornata in modo sereno. Cancro, con la persona amata sarete particolarmente fortunati. Leone, scegliete per oggi una forma di svago rilassante. E Vergine, gli incontri con gli amici saranno super favoriti. Bilancia, l'intuizione vi sarà di grande aiuto oggi, approfittatene. Scorpione, avrete di fronte una giornata molto positiva. Sagittario, non date peso ad alcune piccole nubi nel rapporto a due. Capricorno, vi rimarrà qualche dubbio sull'opportunità di certe scelte, attenzione. Acquario, potrete affermare in modo più deciso la vostra personalità. E per i pesci, lasciate maggior spazio alla persona che amate. E con questo ho concluso l'oroscopo del 10 di luglio. Termina qui, domani ci si ritrova ancora per parlare di segni zodiacali.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Vicenza. Hits, hits, hits. Music.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui. La natura.
2: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: My soul, sisters, let me hear your flow.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Ecco le previsioni del tempo per il Vicentino. Fine settimana con un cambio di scenario dopo il caldo intenso dei giorni scorsi, perché sabato sarà la giornata più instabile. Attese nuvole alternate a schiarite, con possibilità di rovesci e temporali in diversi momenti della giornata su Vicenza e provincia. Possibili fenomeni localmente intensi con raffiche di vento e un deciso calo delle temperature. Le massime scenderanno intorno ai 27-30 gradi in pianura, mentre sulle località di montagna come Altopiano di Asiago e Piccole Dolomiti il clima sarà più fresco con valori tra 20 e 25 gradi. Per chi ha programmato gite o uscite nel weekend, attenzione quindi soprattutto alle ore pomeridiane e alle escursioni in quota. Domenica è previsto un miglioramento graduale con qualche residuo rovescio sui rilievi e temperature in ripresa fino a 30-32 gradi di pianura. Poi tornerà protagonista il caldo africano con una nuova fase molto calda e valori che nella prossima settimana potrebbero avvicinarsi ai 40 gradi in Veneto. Da Radio Vicenza è tutto per il nostro appuntamento meteo. Buon weekend e buona estate a tutti.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A4 Milano-Venezia tra le uscite di Sirmione e Somma Campagna verso Venezia. Sempre sulla A4 possibili rallentamenti per lavori in corso tra Peschiere e Somma Campagna. In corso a Vicenza uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale. Terminata alle 8.30 la prima delle due fasce di garanzia previste, la prossima sarà dalle 17 alle 20. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A13 Bologna-Padova tra le 22 di questa sera e le 6 di domattina resterà chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran, le risposte iraniane contro i paesi del Golfo sono contrastanti. Le notizie in merito alla notte scorsa: Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta lo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria, in Andalusia. 12 morti accertati, 7 i feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale, con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. È tutto, a più tardi.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti a questo aggiornamento. È stato risolto l'incidente segnalato in precedenza sulla A4 Brescia-Padova. Tuttavia, in direzione Venezia permangono code tra Sirmione e Somma Campagna in via di smaltimento. Vi anticipiamo poi che per lavori sulla tangenziale di Mestre, dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina, verrà chiusa l'uscita di Miro-Riago per chi proviene da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
6: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Tutti in centro!
3: Dai che è venerdì, tutti con il sorriso, sta per arrivare un altro weekend di partenze, perché qui le città si svuotano sempre di più. E allora benvenuti dalla Vale, miei cari, benvenuti con me nella nostra mattinata, quella che inizia così.

0: poi c'è la nostra app, ci potete ascoltare in DAB, in FM, dal nostro sito, ci sono un sacco di modi, anche dal vostro assistente digitale, se siete in ufficio, se siete a casa. E allora raccontateci la vostra estate, fatelo al nostro WhatsApp al 371 1200 116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: In tutti i futuri possibili.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Pubblicità. Da Alia Liber, basso è bello.
3: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
2: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
3: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
2: Ali, migliora la vita.
3: Anche con i prezzi bassi.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: musica, e fra questi vi accompagno con notizie come sempre legate all'estate. Certo, ci sono tante curiosità per questa bella stagione di vacanze, di relax, ma anche di stress, perché spesso e volentieri quando facciamo la valigia, soprattutto noi donne, ci infiliamo un po' di tutto e poi magari un sacco di cose mica le mettiamo. E quindi parliamo un po' delle nostre abitudini, ma non solo, perché parleremo un po' in generale anche delle abitudini degli stranieri. A fra poco!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

arriviamo ad una bella carrellata di grandi successi in questo Tutti in Centro, la mattinata di Radio Vicenza, con me, con Valentina La Rocca. A fra poco con tante altre notizie.

0: li stavo cantando tutti questi successi, lo so, le vedo le occhiatacce dall'altra parte, so stonata, ma quando ci sono queste canzoni, mi riempiono il corazon. E allora torniamo a noi, miei cari, con curiosità legate proprio all'estate. Voi sapete che esiste la sindrome della valigia fantasma, no ragazzi? Questa mi mancava. Molti psicologi infatti hanno studiato il fenomeno per cui quando prepariamo il bagaglio per le vacanze tendiamo a mettere dentro vestiti che non abbiamo mai indossato durante il resto dell'anno, tipo quella camicia lì floreale non si sa mai mi possa servire, o quel cappello gigante che mai mettiamo magari per andare in piscina o in città, lo possiamo mettere in vacanza. Insomma, siamo convinti che in vacanza diventeremo un'altra persona. La maggior parte di quei vestiti ovviamente tornerà ancora a casa piegata, perché comunque è una cosa del nostro cervello e gli psicologi l'hanno studiata. Pensa un po', si chiama proprio sindrome della valigia fantasma. È capitato anche a voi di mettere qualche capo che mai poi avete indossato? Se devo essere sincera, a me spesso e volentieri.
1: Tutti in centro!

0: successo e l'altro, devo salutare Damiano che oggi compie gli anni. Mi ha mandato un messaggio bellissimo di complimenti e quindi tanti auguri da parte nostra, mio caro. Festeggia con la nostra bella musica di sottofondo. Passate la vostra estate con noi, tanto c'è la nostra app, quindi se andate in vacanza ci portate con voi e cercate di mettere meno cose possibili nella vostra valigia, perlomeno quelle che utilizzate di più quando siete in città, perché come si diceva prima non le mettete poi quelle cose, appunto, quindi è una sorta di valigia fantasma proprio perché alcuni capi non vengono indossati. Per quanto riguarda, ragazzi, la spiaggia, per quanto riguarda la mascherina, purtroppo questa ci riporta sicuramente al periodo Covid. Mentre in Occidente comunque si fa a gara chi torna più abbronzato, pensate che in molte spiagge della Cina va di moda il face kini. Si tratta di una maschera protettiva in tessuto che è simile ad un passamontagna da rapinatore, ma coloratissimo, usata per proteggere totalmente il viso dai raggi UV e soprattutto anche magari dalle meduse. La pelle candida lì è sinonimo di bellezza regale, ma guarda un po'.
1: Tutti in centro!

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: 504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 0800 7708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember. Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio prezzi bassi da Lia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Ali, migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi venerdì 10 luglio. Un uomo di 62 anni è rimasto ferito dopo essere caduto dal tetto di una stalla a Conco sull'Altopiano ieri pomeriggio. Nonostante l'incidente, è riuscito a tornare a casa a piedi, percorrendo circa 1,5 km. Solo dopo 2 ore è stato allertato il SUEM 118. I sanitari lo hanno trovato cosciente e stabile, ma con un trauma addominale. Dopo le prime cure è stato trasportato all'ospedale di Bassano per gli accertamenti. Recupero notturno per due escursionisti svedesi e il loro cane a Cortina d'Ampezzo. La coppia aveva perso il sentiero durante il rientro dal rifugio Vandelli, restando bloccata al buio senza pila. L'allarme è scattato poco prima delle 23. Il soccorso alpino li ha raggiunti e riaccompagnati a valle in sicurezza. Il cane ha affrontato la discesa nello zaino di un soccorritore. Ieri a Vicenza è scattata la disinfestazione nel quartiere Sant'Agostino dopo la conferma di un caso di chikungunya in una donna rientrata da un viaggio all'estero. Il trattamento interessa un raggio di 200 metri dall'abitazione della paziente, che si trova in isolamento domiciliare e in condizioni stabili. Il comune ha invitato i residenti a collaborare con gli operatori. L'area del festival Rock Ferrock non è coinvolta dagli interventi. Sono addirittura d'arrivo i lavori di manutenzione straordinaria del tetto del canile sanitario di Gogna a Vicenza. Il comune ha investito 75.000 euro per eliminare le infiltrazioni e riqualificare la struttura che ospita gli ambulatori veterinari e i volontari dell'ENPA. Durante il sopralluogo, il sindaco Possamai ha ringraziato i volontari e lanciato un appello all'adozione. Nel canile aspettano una famiglia tra gli 80 e i 90 cani. È tutto anche per questo appuntamento flash. Ci risentiamo tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buongiorno, sulla A4 Brescia-Padova si è verificato un nuovo incidente che sta causando code in direzione Venezia tra Brescia Est e Desenzano. Per traffico intenso sono possibili rallentamenti lungo la A4 Venezia-Padova verso Trieste, tra il bivio per la A13 e quello per la tangenziale di Mestre. Sulla A22, gestita dalla società Autostrada del Brennero, segnaliamo invece traffico rallentato perché intenso in direzione Modena tra Trento Sud e Rovereto Nord. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
10: More summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Superate le 11, che mattinata, che sound, che bei successi. Il nostro Tutti in Centro, eccolo qua, quello di Radio Vicenza.
2: Tutti in Centro.

sempre a raccontarvi tante curiosità legate a questo periodo, all'estate, e quindi vi porto in giro per il mondo. Oggi, parlando prima della Cina, mai assolutamente metterei questa sorta di maschera. Magari, ok, ti protegge dai raggi solari, però ragazzi, fa caldo, non c'è niente da fare. Anche se lì la pelle bianca è ovviamente, come si diceva prima, sinonimo di bellezza.

0: sui colleghi che vi chiamano e vi dicono: io aspetta, c'è un problema. Ecco, attenzione, perché i francesi prendono le vacanze estive molto sul serio, ma questa curiosità ve la spiego dopo i prossimi successi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: crescita. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
1: L'iper basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 €.
2: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
1: E stecco gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 €.
2: Ali migliora la vita.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A4 Milano-Venezia tra le uscite di Sirmione e Somma Campagna verso Venezia. Sempre sulla A4 possibili rallentamenti per lavori in corso tra Peschiere e Somma Campagna. In corso a Vicenza uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale. Terminata alle 8.30 la prima delle due fasce di garanzia previste, la prossima sarà dalle 17 alle 20. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A13 Bologna-Padova tra le 22 di questa sera e le 6 di domattina resterà chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: bello stare in vacanza, questo lo so per certo. Staccare completamente la spina, bisogna farlo, altrimenti effettivamente non ti rilassi. Però spesso e volentieri veniamo, diciamo così, disturbati dai nostri colleghi. C'è un problema in ufficio, lo sappiamo risolvere solo noi. Veniamo tartassati magari di chiamate di lavoro, bisogna rispondiamo a mail. Ecco, non si dovrebbe fare in vacanza, tant'è che i francesi, come dicevo, prendono le vacanze estive molto sul serio. Lì esiste una legge, il diritto alla disconnessione, per cui una volta spento il computer dell'ufficio per le ferie, i dipendenti non sono legalmente tenuti a rispondere a mail o a chiamate di lavoro. Anzi, alcune grandi aziende, pensate, mi vanno a bloccare direttamente i server aziendali per i dipendenti in ferie. Una meraviglia tecnologica che anche qui in Italia dovrebbe essere attuata.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: senti un po' che successi, senti un po' che sound. Siete sulla radio giusta, è questa la musica che vi stiamo facendo ascoltare in questa estate 2026, dove stiamo parlando di curiosità su curiosità legate proprio a questa stagione. Se ne avete anche voi, ditecele, mi raccomando, al nostro WhatsApp, se per caso avete sentito questa o quell'altra notizia da qualche parte. Voi lo sapevate che recentemente è emerso che da un sondaggio europeo gli stranieri, specialmente gli inglesi e gli scandinavi, adorano l'Italia, ma restano purtroppo traumatizzati da una cosa specifica. Vediamo se nel frattempo la indovinate: il nostro modo di guidare, soprattutto nelle località di mare. I turisti stranieri infatti sono abituati a mantenere distanze di sicurezza ampie, a rispettare i limiti. Trovarsi un'auto molto vicina al paraurti viene vissuto con grande stress. E poi all'estero c'è molta più rigidità nel rispettare le corsie e la precedenza agli incroci. Il nostro uso frequente è un po' di stratagemmi, sai, quello di infilarti dove c'è spazio e superare a destra in autostrada viene visto come pericoloso. E poi, ciliegina sulla torta, l'uso del clacson. Nei paesi anglosassoni o scandinavi il clacson si usa solo in caso di pericolo imminente. Il suo utilizzo in Italia invece per sollecitare chi non parte ad esempio al semaforo verde è spesso interpretato come pura maleducazione.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza, ecco le previsioni del tempo per il Vicentino, fine settimana con un cambio di scenario dopo il caldo intenso dei giorni scorsi, perché sabato sarà la giornata più instabile, attese nuvole alternate a schiarite, con possibilità di rovesci e temporali in diversi momenti della giornata su Vicenza e provincia, possibili fenomeni localmente intensi con raffiche di vento e un deciso calo delle temperature, le massime scenderanno intorno ai 27-30 gradi in pianura, mentre sulle località di montagna come Altopiano di Asiago e Piccole Dolomiti il clima sarà più fresco con valori tra 20 e 25 gradi. Per chi ha programmato gite o uscite nel weekend, attenzione quindi soprattutto alle ore pomeridiane e alle escursioni in quota. Domenica è previsto un miglioramento graduale con qualche residuo rovescio sui rilievi e temperature in ripresa fino a 30-32 gradi di pianura. Poi tornerà protagonista il caldo africano con una nuova fase molto calda e valori che nella prossima settimana potrebbero avvicinarsi ai 40 gradi in Veneto. Da Radio Vicenza è tutto per il nostro appuntamento meteo. Buon weekend e buona estate a tutti.
2: Meteo in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Radio Vicenza. Top. Ove Tops. Il meglio del meglio.

0: parte è quella che passate con noi di sottofondo, al lavoro, in vacanza, ce lo direte al nostro WhatsApp al 371 1200 116. Per intanto, miei cari, godetevi i nostri prossimi successi, quelli che ci porteranno a mezzogiorno.
1: Tutti in centro.

stati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, ad

0: 4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il Kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovamente insieme oggi, venerdì 10 luglio, con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Incidente questa mattina poco dopo le 7:30 in corso Santi Felice e Fortunato a Vicenza. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un SUV e una bicicletta elettrica. Ad avere la peggio il ciclista, un uomo di 30 anni, rimasto ferito e soccorso dal SUEM che lo ha trasportato in ospedale. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi. Incendio ieri pomeriggio in via Brenta a Vicenza, dove le fiamme sono divampate dagli arredi esterni di un locale, minacciando di raggiungere gli ambienti interni. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere il rogo ed evitare danni maggiori. Lo stabile è stato evacuato in via precauzionale, ma non si registrano feriti. Il bilancio partecipativo 2026 del Comune di Vicenza ha premiato due progetti, Parco Riello e Parco Città per Tutti del quartiere 2 e la riqualificazione dei percorsi lungo il retrone tra Monteberico e il centro, proposta dal quartiere 1. Hanno votato 4.593 cittadini dai 16 anni in su. I due interventi saranno realizzati con un finanziamento di 300.000 euro. Il CUPLA di Vicenza rilancia il dialogo con le istituzioni. Dopo il rinnovo della segreteria, il coordinamento dei pensionati del lavoro autonomo ha incontrato l'assessore comunale Matteo Tosetto per avviare un confronto su sanità territoriale, servizi sociali, invecchiamento attivo e non autosufficienza. Obiettivo: migliorare i servizi agli anziani. La Biblioteca Civica di Bassano ospita da oggi fino al 3 ottobre la mostra Miles Davis e John Coltrane, il suono che ha cambiato il Novecento. L'esposizione celebra il centenario della nascita dei due giganti del jazz con una selezione di vinili originali, libri e materiali d'epoca della collezione di Roberto Stringa. Ingresso libero durante l'apertura della biblioteca. Ci fermiamo qui per questa edizione Flash, ma torniamo tra un'ora con altri aggiornamenti sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati. A causa di traffico intenso in direzione Venezia, lungo la A4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code tra l'allacciamento con la A21 e Desenzano. Sulla A4 Venezia-Padova, per traffico intenso e un cantiere che provoca il restringimento delle corsie, sono possibili rallentamenti tra il bivio per la A13 e quello per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Lungo la A22 di competenza di autostrada del Brennero si verificano rallentamenti tra Egnaora e Rovereto Sud causati da traffico intenso in direzione Modena. Infine, sulla A13 Bologna-Padova, gestita da Autostrade per l'Italia, attenzione ad un incendio che sta causando rallentamenti tra Villa Barzana e Occhiobello. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: Time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Tanta musica e tanti bei successi anche oggi, quelli che stiamo ascoltando insieme. E qui devo subito salutare Eleonora, che ci fa un sacco di bei complimenti. La vostra estate con la nostra bella musica di sottofondo. E quindi saluto chi è in città, ma saluto anche chi è in vacanza, è casa di Oscar. Ciao carissimo, ha mandato una foto bellissima. Mi piace la location scelta. E allora continuate, mi raccomando, ad essere dei nostri e soprattutto tastate il volante della vostra automobile. Un grande classico estivo è sicuramente il volante dell'auto che scotta, ma qualcuno ci ha visto anche un'opportunità. È pazzesca questa notizia. Praticamente è successo in Arizona. Durante i picchi di calore, diversi automobilisti hanno dimostrato che è possibile cuocere i biscotti con le gocce di cioccolato lasciando la teglia sul cruscotto sotto il parabrezza. Bastano circa 2 ore e mezza per avere la merenda pronta e calda. Capito? Sai che profumo poi che sa la macchina?
2: Tutti in centro!
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: domanda inquietante, surreale, posta ovviamente da dei visitatori stranieri. È una richiesta alquanto macabra, ragazzi, perché diversi turisti americani hanno chiesto ai barcaioli di poter disperdere le ceneri dei propri cari defunti nelle acque del lago, ma rigorosamente davanti a Villa Orleandra, residenza di George Clooney. Meno male che il tutto è stato stoppato, fermato dai barcaioli, che si sono anche un po' messi a ridere su questa richiesta, che tanto invece era seria da parte dei turisti.
1: Tutti in centro.
2: Zaga,

0: Pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
15: Ditemi la verità, quando siete in macchina, quando andate in vacanza, spesso e volentieri ovviamente attaccate al navigatore perché non sapete la strada, perché è meglio comunque avere un confronto per capire dove andare e cosa fare. Ma la cieca fiducia nel GPS ha creato delle situazioni tragicomiche nelle storiche città d'Italia. È successo ad esempio a Roma: una coppia di turisti americani ha seguito le indicazioni del navigatore, finendo per scendere con la loro auto a noleggio direttamente lungo la monumentale scalinata di Trinità dei Monti, e questa notizia era diventata virale proprio qualche annetto fa. Ma è successo anche in Liguria o in Costiera Amalfitana, dove non si contano i SUV di turisti stranieri lì rimasti letteralmente incastrati tra i muri millenari di strade, stradine nate per il passaggio ovviamente dei muli, bloccando così il traffico di interi paesi per ore.

0: quasi quasi arrivati alla fine anche della nostra mattinata, del nostro Tutti in Centro. Sono notizie legate ovviamente all'estate, ne torneremo a parlare anche la prossima settimana, perché di aneddoti divertenti ce ne sono anche per quanto riguarda la tavola. Quindi dai, chiudiamo la nostra mattinata con i prossimi successi.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti con Martino Montagna per oggi venerdì 10 luglio da Vicenza e provincia. Due arresti e tre denunce da parte dei carabinieri di Schio, in manette un 23enne e un 52enne, entrambi sottoposti all'affidamento in prova ai servizi sociali, revocato dopo ripetute violazioni delle prescrizioni. Durante l'arresto il 23enne ha

0: ha minacciato i militari con un coltello, poi sequestrato. Denunciati inoltre un 49enne per ricettazione e uso di una carta rubata e due 25enni per furti di generi alimentari a Schio. Incidente questa mattina a Vicenza in viale 10 giugno. Un'auto si è ribaltata durante una manovra di parcheggio, coinvolgendo anche un secondo veicolo. Ferita una ragazza di 23 anni, soccorsa dopo lo schianto. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell'ordine per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Nuovo regolamento edilizio per il comune di Vicenza. A Palazzo Trissino l'assessore Cristina Balbi ha incontrato i rappresentanti degli ordini professionali e dell'ANCE per condividere il percorso di redazione del nuovo testo. Il regolamento, che sostituirà quello del 1936, aggiornerà norme e procedure edilizie e sarà presentato in consiglio comunale. Il Consorzio di Polizia Locale Nord-Est Vicentino compie 20 anni. Il presidente e i vertici dell'ente, che fa capo a Tiene, ricordano un percorso di crescita e professionalità con 17 comuni aderenti e costi del servizio sotto la media regionale. Sul recesso di Villa Verla dal 2027, il Consorzio, pur rispettando la scelta, chiede un confronto sulle conseguenze. Prosegue Montecchio Maggiore Legge, la rassegna letteraria della Biblioteca Civica, lunedì 13 luglio alle 21 nel giardino della biblioteca. Loris Giuriatti presenterà il suo nuovo romanzo Il silenzio degli altopiani, un racconto ambientato tra grande guerra, memoria e segreti familiari. Letture a cura del gruppo Voci Itinerranti. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Venezia. Sulla 13 Bologna-Padova, di competenza Autostrade per l'Italia, si verificano code per un incendio tra Rovigo Sud, Occhiobello, in direzione Bologna. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, arriviamo puntuali anche oggi in questo venerdì, ben ritrovati con Maurizio Rossi, parte la nostra trasmissione Radio Web, si parla di tecnologia alla radio, ci sono notizie davvero interessanti, rimanete con noi.
3: Radio Vicenza.

Bene amici, noi ci siamo, entriamo nel vivo della trasmissione perché adesso voglio parlarvi dell'euro digitale. Dopo l'accordo politico di febbraio è arrivato il primo via libera legislativo. La Commissione degli Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo avrebbe approvato il regolamento che introduce di fatto l'euro digitale con 43 voti a favore, 14 contrari e un astenuto. In base a questa roadmap della BCE, appunto, il lancio dovrebbe avvenire nel 2029. Il comunicato stampa chiarisce subito il principale motivo per cui verrà introdotto l'euro digitale, ovvero offrire ai cittadini ed imprese un metodo di pagamento privato, diciamo che sarà sicuro e innovativo, riducendo quindi la dipendenza dai provider extra Unione Europea. L'uso dei pagamenti digitali sarebbe aumentato esponenzialmente sia online che nei negozi fisici. I cittadini europei quindi usano principalmente carte Visa e Mastercard. L'emissione quindi dell'euro digitale da parte della BCE in questo caso, ecco, ridurrebbe un po' la dipendenza da questi due circuiti di pagamento americani. L'euro digitale potrà essere utilizzato per pagamenti online, negozi tra privati attraverso un wallet ricaricabile da conto corrente collegato o un versamento di contanti. Funzionerà un po' sia online che offline quest'ultima modalità, quindi permetterà dei pagamenti in assenza di connessione. Sarà quindi equivalente un po' a denaro fisico, quindi non è previsto ancora nessun rimborso in caso di furto del dispositivo, magari transazioni che verranno comunque verificate senza esporre dei dati personali. Ecco, altre diciamo considerazioni saranno da fare comunque, e ce ne vorrà ancora del tempo, insomma, prima di metterlo in circolazione e di vedere la luce. 2029 si parla.

0: Parliamo ora di produzione di smartphone, amici. Molte volte vi sarete imbattuti in una scritta disegnato da Apple California, assemblato in Cina. È scritto dietro ogni iPhone, magari la più grande azienda tech americana che progetta il telefono più venduto al mondo, lo fa assemblare poi dall'altra parte del pianeta. E c'è anche Google che fa lo stesso, Motorola idem, e il telefono appunto T1 della Fondazione Trump, ad esempio, quello progettato e costruito con valori americani, alla fine si è rivelato essere un HTC appunto pro cinese, ribrandizzato con una custodia dorata. Insomma, nemmeno il telefono che doveva incarnare i valori americani è fabbricato negli Stati Uniti. La Cina è diventata un po' l'hub manifatturiero globale in decenni di investimenti, ha costruito questo ecosistema di fabbriche, fornitori di componenti e aziende di assemblaggio come la Foxconn, Pentagon, Luxshare, che non è uguali. Ecco, per fare la stessa cosa negli Stati Uniti ci vorrebbero anni e anni, oltre che decine di miliardi di dollari. Fabbriche, macchinari, catene di montaggio, logistica, tutto, insomma, partire da zero. Nessuna azienda americana interessa spendere quei soldi quando può mandare un ordine alla Foxconn e ricevere milioni di telefonini assemblati ad una frazione del costo. Ecco, la Cina ha una forza lavoro manifatturiera che è davvero enorme, è specializzata con decenni di esperienza proprio nell'assemblaggio di precisione, e anche costruendo le fabbriche, trovare gli operai sarebbe il problema più grande negli Stati Uniti. Quindi, dopo decenni di investimento nella formazione manifatturiera, gli Stati Uniti non hanno una forza lavoro sufficiente per produrre uno smartphone su larga scala. Pensate che lo stipendio mediano settimanale di un lavoratore a tempo pieno negli Stati Uniti nel primo trimestre 2026 era di $1,235. Lo stipendio medio annuale del settore privato cinese era di circa $9,961. Lo stipendio settimanale di un operaio americano quindi equivale a mesi di paga in molte parti del mondo. Bank of America avrebbe stimato che assemblare un iPhone negli Stati Uniti con componenti ancora importati dalla Cina aumenterebbe il costo del 25%, quindi l'iPhone passerebbe magari dai $799 ai circa $1,000, se anche i componenti fossero prodotti negli Stati Uniti, quindi il costo aumenterebbe di oltre il 90%. Beh, un iPhone da $1,500? I dazi non hanno certo risolto il problema. Trump ha minacciato dazi del 25% sugli smartphone importati per forzare Apple a produrre in America. L'analista Ming-Chi Kuo avrebbe calcolato che in termini di redditività per Apple è molto meglio assorbire il colpo di un dazio del 25% sugli iPhone venduti negli Stati Uniti piuttosto che riportare le linee di assemblaggio nel paese. Quindi pagare il dazio costa sicuramente meno che costruire le fabbriche.
1: Radio Vicenza.

Altro grande successo che abbiamo ritrovato nella nostra playlist quest'oggi, e tanta bella musica come sempre ad accompagnarci. Ma adesso parliamo di Google Wallet. Attenzione, perché nel wallet di Big G non c'è solo il Google Pay. Google avrebbe rinnovato la schermata iniziale del proprio portafoglio digitale, l'applicazione che raggruppa anche gli ordini in transito, i numeri di tracciamento, le ricevute dettagliate insieme ai titoli di trasporto e alle carte fedeltà. Quindi, tenendo premuto il dito su un numero di tracciamento, l'utente accede direttamente al sito del Corriere. Ecco, per poter usufruire, diciamo, di questa funzionalità occorre innanzitutto accedere direttamente a Gmail e attivare l'opzione di tracciamento dei pacchi e delle impostazioni dell'account, e successivamente è necessario fare, diciamo, lo stesso con la condivisione dei dati tra applicazioni Google tramite l'opzione funzionalità intelligente in altri prodotti Google, che è accessibile nelle impostazioni avanzate della posta. Va comunque precisato, ecco, che questa seconda impostazione autorizza Google a utilizzare il contenuto della propria casella di posta per poter personalizzare l'esperienza su Maps del motore di ricerca e su Gemini. Senza di essa la funzionalità di tracciamento sul wallet non funziona. Ecco, non si hanno ancora delle informazioni sulla durata di conservazione dei dati relativi agli ordini e sul loro trattamento, diciamo, tra il dispositivo e i server. Però, ecco, potrebbe essere una funzione, magari, per chi fa acquisti online, davvero interessante.

Abbiamo parlato più volte dello scrapping, sapete benissimo cos'è questa cosa. C'è una coalizione ora di editori che possiedono quasi 400 giornali che avrebbero fatto causa ad OpenAI e alla Microsoft, accusandoli di aver fatto scrapping dei propri contenuti, inclusi gli articoli a pagamento per poter sviluppare ChatGPT e Copilot senza pagare un centesimo. Questa è una delle più grandi coalizioni di editori, diciamo, va formate contro l'uso gratuito dei contenuti da parte dell'intelligenza artificiale. Ecco, la denuncia, dicevo, depositata presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, sostiene che OpenAI e la Microsoft avrebbero sistematicamente e segretamente passato al setaccio siti web dagli editori, inclusi contenuti dietro paywall e altre restrizioni. Diciamo che gli editori chiedono ora danni legali e un'ingiunzione per presunta violazione del copyright e violazioni del Digital Millennium Copyright Act, appunto. Il procuratore generale del New Jersey, Matthew Petkin, e il suo studio legale rappresentano proprio questa che è una coalizione. Ecco, lo scrapping sarebbe praticamente il prendere tutte le notizie, buttarle, darle in pasto all'intelligenza artificiale per poterla istruire. E è arrivata comunque la risposta da parte di OpenAI, che dice: i nostri modelli promuovono l'innovazione e sono addestrati su dati pubblicamente disponibili, si basano quindi sul fair use, come ha detto il portavoce di OpenAI. E la stessa difesa, appunto, usata da ogni azienda di intelligenza artificiale citata in giudizio, appunto, diciamo per scrapping, in questo caso dice che i dati sì erano pubblici, ergo l'uso legittimo, ma diciamo pubblicamente disponibili dietro paywall, che sono stati concetti che si escludono comunque a vicenda. Quindi la denuncia sostiene che anche i contenuti protetti sarebbero stati copiati. Radio

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Ebbene sì, amici, anche per questo venerdì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto la puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda il nostro prossimo contatto che tornerà come sempre lunedì alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana. Restate con noi.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo, tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: oceanica. Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Ecco le previsioni del tempo per il Vicentino. Fine settimana con un cambio di scenario dopo il caldo intenso dei giorni scorsi, perché sabato sarà la giornata più instabile. Attese nuvole alternate a schiarite, con possibilità di rovesci e temporali in diversi momenti della giornata su Vicenza e provincia. Possibili fenomeni localmente intensi con raffiche di vento e un deciso calo delle temperature. Le massime scenderanno intorno ai 27-30 gradi in pianura, mentre sulle località di montagna come Altopiano di Asiago e Piccole Dolomiti il clima sarà più fresco con valori tra 20 e 25 gradi. Per chi ha programmato gite o uscite nel weekend, attenzione quindi soprattutto alle ore pomeridiane e alle escursioni in quota. Domenica è previsto un miglioramento graduale con qualche residuo rovescio sui rilievi e temperature in ripresa fino a 30-32 gradi di pianura. Poi tornerà protagonista il caldo africano con una nuova fase molto calda e valori che nella prossima settimana potrebbero avvicinarsi ai 40 gradi in Veneto. Da Radio Vicenza è tutto per il nostro appuntamento meteo. Buon weekend e buona estate a tutti.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Che bello qui! La natura!
2: Agli uccellini! Tutto relax! La nostra spesa Ali che arriva! Bellissimo!
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:59 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova, tra Brescia Ovest e Brescia Est verso Venezia. Sempre per traffico intenso si rallenta sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste, tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Code per traffico intenso anche sulla 4 Venezia-Trieste alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Ma che bello quando arriva il venerdì e poi abbiamo già un sacco di cose in programma per il weekend, e prima di tutto quelle di riposare assolutamente. Dai, che apriamo la puntata del fine settimana che apre il fine settimana di Tipi da spiaggia.
1: Partiti!

andare in bicicletta in questi giorni. Beh, è bello andare in bicicletta, ma con il caldo, mannaggia, o c'hai la bici elettrica, altrimenti è davvero difficile. Ma io non sono un grande sportivo, sicuramente non si preoccupano del caldo questi atleti che il 18 di luglio correranno questa Iconic Cup Ponte di Legno Tonale, cioè è una gara in salita, durissima salita fino al passo del Tonale da Ponte di Legno, con tantissimi metri di dislivello. Io non so che dislivello c'è, ma io quando ho 5 metri di dislivello già non ne posso più. E va bene, poi tra l'altro pochissimi tratti pianeggianti, ecco, non vince chi è più veloce in discesa, ma chi riesce a mantenere il ritmo in questa scalata che mette alla prova le gambe, il fiato, il carattere, la determinazione, insomma, tutto messo alla prova.

0: pubblicità.
1: Da Alia Liber, basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
2: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
1: Ali, migliora la vita.
2: Anche con i prezzi bassi.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

Ma non è una grande scoperta questa, ma sicuramente, no, nel senso, l'avevamo già in mente una cosa del genere, per me era già ovvia, ma adesso già questo studio che rende scientifico anche questo, questo studio ha analizzato 45 anni di quotidiani statunitensi, cioè i giornali per 45 anni, e ha scoperto che le notizie, quelle pessimistiche, tendono a durare molto più a lungo nella memoria collettiva rispetto a quelle positive, cioè le cose belle le dimentichiamo facilmente, quelle brutte invece restano lì anche sui giornali, fanno notizia molto molto di più. Insomma, in poche parole, una buona notizia viene presto dimenticata, mentre una cattiva continua ad influenzare il dibattito pubblico per giorni e giorni, settimane o addirittura mesi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

io già invidio quelli che sono in vacanza in questi giorni e magari ci stanno ascoltando. Ecco, mi raccomando, tenete alto il volume della radio e buone vacanze, so, voi che potete permettervele. Ecco, secondo questa classifica internazionale, quanto mi piacciono le classifiche, è uscita questa classifica che parla delle mete di lusso, quei posti dove io non ci vado mai praticamente. Ecco, sapete quanto costano mediamente le mete di lusso? Mediamente si parla di $1,170 al giorno tra hotel, ristoranti e attività. Sto parlando di una persona a testa. Ecco, va bene, praticamente un giorno costa molto più di tutte le mie vacanze.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio a prezzi bassi da Alia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99 euro. Alì, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. 50 anni fa uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici svizzera Ikmesa a Sevaso in Brianza, lesioni cutanee per centinaia di persone, soprattutto bambini, migliaia di animali abbattuti, residenti sfollati. Oggi le commemorazioni alla presenza del presidente Mattarella, arrivato questa mattina al Bosco delle Querce, ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
6: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico, perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
5: Corsa contro il tempo per domare il devastante incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 morti accertati, 8 i feriti, tra cui 4 in gravi condizioni, altre 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di scappare. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La Corte d'Appello di Milano ha condannato ad 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. La decisione al termine del secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con le altre 2 sentenze il 48enne era stato assolto poiché, avevano sostenuto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Felice no, ma c'è sollievo, ho pagato un prezzo molto alto, le parole dell'ex hostess. Tennis in chiusura. A Wimbledon, grande attesa per la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il big match sul centrale vale l'accesso alla finale del torneo londinese. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
7: Un anno dopo è di nuovo Jannik Sinner contro Novak Djokovic, remake della semifinale di Wimbledon dello scorso anno. A gennaio l'ultimo atto tra i due agli Australian Open, con la vittoria del serbo per un totale di 11 duelli, di cui 6 vinti dall'azzurro. Dopo il record nei Masters 1000 e il crollo avuto a Parigi, è tempo di riscatto per il numero 1 al mondo, che vuole tornare ad accarezzare il trofeo con l'ananas in cima.
8: C'è pressione, sì, ma lo prendo in modo molto naturale. Sono felice di essere in campo, do il mio meglio. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile.
7: Dall'altro lato quindi c'è il vecchio leone a caccia del 25esimo titolo Slam, che di sicuro non vorrà lasciarsi sfuggire l'occasione di raggiungere

0: Una finale sprovvista di Sinner o Alcaraz. L'altro finalista uscirà dalla sfida tra il tedesco Sascha Zverev e il britannico Arthur Fairey, che da rivelazione fa gli onori di casa. I due sono in campo dalle 14:30 e aprono i giochi sul Central Court.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati. A causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia. Per traffico intenso si rallenta con code nella stessa direzione tra Brescia Ovest e Desenzano. Sulla 4 Padova-Venezia si rallenta per traffico intenso verso Trieste tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Code per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano tra la rotatoria Milanese e Marghera. Sulla 4 Venezia-Trieste si viaggia incolonnati per il traffico intenso in direzione Trieste tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
4: Now, time for a summer hit.
2: Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

0: dirti.
1: Ma sai che mi fa impressione pensare che ai giorni d'oggi i nostri ragazzi, i giovani, i giovanissimi, non sanno cos'è l'elenco telefonico. Ma noi ci siamo cresciuti con l'elenco telefonico, eh? Con il cercare i nomi nelle città, i paesi, i comuni, in ordine alfabetico e così via. Beh, a Torino si celebra il centenario degli elenchi telefonici italiani. Pensate che il primo volume è stato stampato appunto nel 1926 e conteneva poche migliaia di nomi.

Ma questa è la classica scena da cartone animato, ma è avvenuta davvero. A proposito di notizie curiose, arriva dall'Australia notizie di questo pappagallo domestico che ha imparato a usare i comandi vocali dell'assistente intelligente, cioè tipo dell'Alexa o dello smart speaker Google in casa. Ecco, dopo aver ascoltato il proprietario per mesi, ha imparato ad attivare intanto l'assistente e ha iniziato a chiedere musica e così via. Quindi vabbè, insomma, ci sta, no? Oltre a questo però ha iniziato anche ad aggiungere prodotti alla lista della spesa. È comodo lo smart, non so se voi lo usate per la lista della spesa, ma basta dire, ecco, Alexa, aggiungi questo prodotto alla lista della spesa, e viene aggiunto. È comodissimo, perché tu sei lì che stai facendo altre cose, che ne so, preparando il pranzo o la cena, ti accorgi che finisce là, te lo aggiungi. Ecco, il pappagallo ha imparato a fare questo, e che aggiungeva cose un po' così a caso, il proprietario se n'è accorto soltanto al momento di andare a fare la spesa e ha visto che c'erano delle cose strane lì nella lista, e tenendo a bada il pappagallo ha scoperto, insomma, che faceva pure questo.

0: pubblicità.
1: Da Aliali, per basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 €.
2: Kefir Mix Milk, assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
1: E Stecco Gelato Nui, assortito 4 pezzi a 2,99 €.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

dei record anche, anche per quanto riguarda la cucina, anche per quanto riguarda le verdure, la frutta, no? La zucca, questo non in estate, ma la zucca più grande o cose di questo tipo. Beh, è stato decretato anche il pomodoro più pesante dell'anno, almeno al momento, e a coltivarlo non è stato un coltivatore del sud Italia, ma un coltivatore britannico, pensa te, che lassù ha raccolto un pomodoro che supera i 3 kg. Cioè, dato per avere un'idea delle dimensioni, è grande quasi quanto un pallone da calcio, e rigorosamente questo ortaggio è stato ottenuto senza modificare geneticamente nulla, ma con una particolare tecnica di coltivazione e soprattutto molta, molta pazienza.

0: non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati su Radio Vicenza, ecco il nostro appuntamento con il meteo per la città e la provincia. Situazione attuale, giornata pienamente estiva sul territorio vicentino. Alle ore 12 la stazione di Grumolo delle Abbadesse segnalava una temperatura di 31 gradi con assenza di precipitazioni e vento debole. Per le prossime ore il cielo resterà in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, con temperature ancora elevate e superiori alla media del periodo. In provincia di Vicenza sono attese massime intorno ai 32-33 gradi, con afa soprattutto nelle zone di pianura. Attenzione però al cambio di scenario previsto per sabato. L'arrivo di maggiore instabilità potrà favorire rovesci e temporali sparsi anche sul Vicentino, localmente intensi con possibili forti raffiche di vento e grandinate. Prima dei fenomeni il caldo sarà ancora presente, poi le temperature potranno calare sensibilmente. La tendenza successiva vede un ritorno a condizioni più stabili con nuovo aumento delle temperature nei giorni seguenti. Da Radio Vicenza è tutto per il momento, non perdete i nostri prossimi aggiornamenti meteo.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

Chi lo dice che giocare ai videogiochi sia tempo sprecato? Anzi, ci sono migliaia di giocatori che in questi giorni stanno contribuendo, senza saperlo, ad uno studio scientifico risolvendo dei puzzle inseriti in un videogioco. Cosa sembra semplice, ma le loro soluzioni vengono analizzate dai ricercatori e serviranno per affrontare dei problemi complessi di biologia informatica. Ma pensa te, ecco. Questa cosa viene chiamata citizen science, dove il divertimento produce dei dati utili alla ricerca.

0: La radio che parla di te.
1: Radio Vicenza.
2: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il Kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
5: Alì, migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi venerdì 10 luglio. Maxi sequestro di hashish nel Bassanese. I carabinieri di Bassano hanno arrestato un 44enne marocchino trovato con oltre 680 kg di droga. L'operazione è scattata dopo una segnalazione su movimenti sospetti vicino alla stazione ferroviaria. Fermato un furgone, i militari hanno trovato 23 kg di hashish e altri 660 nascosti in un garage. L'uomo è in carcere a Vicenza. Un uomo di 62 anni è rimasto ferito dopo essere caduto dal tetto di una stalla a Conco sull'Altopiano ieri pomeriggio. Nonostante l'incidente, è riuscito a tornare a casa a piedi, percorrendo circa 1,5 km. Solo dopo 2 ore è stato allertato il SUEM 118. I sanitari lo hanno trovato cosciente e stabile, ma con un trauma addominale. Dopo le prime cure è stato trasportato all'ospedale di Bassano per gli accertamenti. Recupero notturno per due escursionisti svedesi e il loro cane a Cortina d'Ampezzo. La coppia aveva perso il sentiero durante il rientro dal rifugio Vandelli, restando bloccata al buio senza pila. L'allarme è scattato poco prima delle 23. Il soccorso alpino li ha raggiunti e riaccompagnati a valle in sicurezza. Il cane ha affrontato la discesa nello zaino di un soccorritore. Ieri a Vicenza è scattata la disinfestazione nel quartiere Sant'Agostino dopo la conferma di un caso di chikungunya in una donna rientrata da un viaggio all'estero. Il trattamento interessa un raggio di 200 metri dall'abitazione della paziente, che si trova in isolamento domiciliare e in condizioni stabili. Il comune ha invitato i residenti a collaborare con gli operatori. L'area del festival Rock Ferrock non è coinvolta dagli interventi. Sono addirittura d'arrivo i lavori di manutenzione straordinaria del tetto del canile sanitario di Gogna a Vicenza. Il comune ha investito 75.000 euro per eliminare le infiltrazioni e riqualificare la struttura che ospita gli ambulatori veterinari e i volontari dell'ENPA. Durante il sopralluogo, il sindaco Possamai ha ringraziato i volontari e lanciato un appello all'adozione. Nel canile aspettano una famiglia tra gli 80 e i 90 cani. È tutto anche per questo appuntamento flash. Ci risentiamo tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Un buon pomeriggio a tutti voi. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code per incidente tra San Donà di Piave e Porto Gruaro in direzione Trieste. Per traffico intenso code sulla 4 Padova Venezia tra Padova Est e il bivio per la 57 in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso si verificano code in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27 e in direzione Milano tra Mirano Dolo e il bivio a 4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Now, time for a summer hit.
13: Radio Vicenza, The New Hit.
12: Wars.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

lo sappiamo che non sono tempi facili, soprattutto in Italia per chi deve viaggiare in treno, insomma. Hanno ripristinato poi la linea, no? Non lo so, va bene, dai, ma noi andiamo a vedere i treni giapponesi, che poi anche solo a vedere i video sui social dei treni giapponesi è impressionante, poi sono puntualissimi, ecco. Beh, in Giappone, pensate, c'è questo treno storico ancora perfettamente funzionante, che dopo oltre mezzo secolo c'ha 60 anni di servizio e da 60 anni rispetta gli orari con una precisione impressionante. Ma come fanno i giapponesi a essere sempre così puntuali? No, dovremmo prendere e fare, ecco, una vacanza studio in Giappone per chi si occupa di ferrovie, per capire lì come fanno. Ecco, la compagnia ferroviaria, pensate, lo mantiene in servizio sia come mezzo di trasporto sia come mezzo storico, ecco, come simbolo della tradizione ferroviaria giapponese.

Quanto mi piace parlare di UFO, soprattutto in estate, no? In estate è il momento in cui si avvistano anche più UFO, sarà perché si passa più tempo all'aria aperta, logicamente, sai, bella seratina, l'aria aperta, fresco, si sta bene, magari sdraiati, e ecco, vedi questa cosa strana. Beh, sapete quei documenti desecretati sugli avvistamenti degli UFO nel mondo, desecretati dal governo degli Stati Uniti? Beh, c'è questa rivelazione particolare che ci dice che oltre alle classiche descrizioni dei dischi rotanti, le sfere luminose, insomma quelle cose classiche da film, no? Ecco, c'è questo pilota che ha segnalato e inseguito un oggetto volante non identificato che aveva la forma di una patata gigante, quindi non per forza deve essere, insomma, una cosa tonda, ma potrebbe essere una grande patatona.

0: pubblicità.
1: Che bello qui! La natura!
2: Agli uccellini! Tutto relax! La nostra spesa Ali che arriva! Bellissimo!
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Sconti sul noleggio auto, informatica, energia.
7: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
6: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
8: Sei socio Confartigianato Vicenza?
7: Viaggi, salute.
8: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
9: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
10: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: E per tutti quelli che ti stanno ascoltando dall'auto in questo momento, tra poco arriva anche la viabilità, la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio, traffico in coda per un incidente sulla 4 Milano Venezia tra San Donato di Piave e la 28 Portogruaro Pordenone in direzione Trieste. Sempre sulla 4 possibili rallentamenti per lavori tra Peschiera e Somma Campagna andando in direzione Venezia. Oggi a Vicenza lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale, la fascia di garanzia dalle 17 alle 20. Per lavori notturni sulla 13 Bologna-Padova dalle 22 alle 6 resterà chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello andando in direzione Padova. Grazie per l'ascolto, è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

Ma no, io tifavo per lui e mi dispiace sinceramente, per questo signore. Si chiama Brian Johnson, è un miliardario, questo imprenditore americano, ed è diventato famoso perché lui ogni anno spendeva milioni di dollari per portare avanti degli studi contro l'invecchiamento. E questo, so, voglio dire, è una roba poi che farebbe bene a tutti. Ecco, pensate che ogni giorno si faceva sottoporre ai controlli da un team di 30 specialisti che analizzavano sangue, feci, il grasso corporeo, gli organi interni per misurare la sua età biologica. E insomma, lui voleva arrivare, diceva, entro il 2039 a trovare la formula per la vita, per l'immortalità. Ecco, ma ecco, è stato tradito da una malattia, e l'ha annunciato lui di essere affetto da gastrite autoimmune, che è una patologia rara e incurabile che porta il sistema immunitario ad attaccare la mucosa dello stomaco. Insomma, ecco, anche lui controllato ogni giorno da 30 specialisti, malgrado questo si è ammalato. Mannaggia!

No, dispiace davvero per sto tizio, sto miliardario che stava mettendo lì tutte le sue risorse per studiare la formula dell'immortalità, esatto, che si è beccato una malattia. Io spero guarisca, ecco, che possa portare avanti le sue ricerche, che poi immagino non vuole tenerle solo per sé, no? Cioè, voglio dire, dai, il metterai a disposizione di tutti, speriamo. Vabbè, dai, siamo arrivati ai saluti, si chiude anche la puntata del venerdì di Tipi da spiaggia. L'ombrellone però resta bello aperto e vi aspetto lunedì. Ciao da Ivano Visoner.

0: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltre Là, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltre Là, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltre Là, Pesca Sportiva. Chiosco Oltre Là, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.

0: Scienza.
1: Time o'clock.
0: Sono le 17 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovamente insieme oggi, venerdì 10 luglio, con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Maxi sequestro di hashis nel Bassanese. I carabinieri di Bassano hanno arrestato un 44enne marocchino trovato con oltre 680 kg di droga. L'operazione è scattata dopo una segnalazione su movimenti sospetti vicino alla stazione ferroviaria. Fermato un furgone, i militari hanno trovato 23 kg di hashis e altri 660 nascosti in un garage. L'uomo è in carcere a Vicenza. Incidente.

0: e una bicicletta elettrica. Ad avere la peggio il ciclista, un uomo di 30 anni, rimasto ferito e soccorso dal SUEM, che lo ha trasportato in ospedale. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi. Il Tribunale della Pedemontana torna al centro del dibattito politico. A Bassano, davanti alla Cittadella della Giustizia, sindaci, istituzioni, imprese e ordini professionali hanno ribadito oggi il sostegno al nuovo presidio giudiziario, destinato a servire oltre 500.000 cittadini. Il progetto punta ora a completare l'iter parlamentare con il sostegno del governo. Il CUPLA di Vicenza rilancia il dialogo con le istituzioni. Dopo il rinnovo della segreteria, il coordinamento dei pensionati del lavoro autonomo ha incontrato l'assessore comunale Matteo Tosetto per avviare un confronto su sanità territoriale, servizi sociali, invecchiamento attivo e non autosufficienza. Obiettivo: migliorare i servizi agli anziani. La Biblioteca Civica di Bassano ospita da oggi fino al 3 ottobre la mostra Miles Davis e John Coltrane, il suono che ha cambiato il Novecento. L'esposizione celebra il centenario della nascita dei due giganti del jazz, con una selezione di vinili originali, libri e materiali d'epoca della collezione di Roberto Stringa. Ingresso libero durante l'apertura della biblioteca. Ci fermiamo qui per questa edizione Flash, ma torniamo tra un'ora con altri aggiornamenti, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova. A causa di un incidente si verificano code tra Verona Est e Soave San Bonifacio in direzione Venezia. Restiamo sulla 4, segnaliamo incolonnamenti nel tratto tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Nel tratto sono segnalati lavori. Sempre sulla 4 Venezia-Trieste verso Trieste, traffico intenso e code tra San Donà di Piave e Cessalto. Sulla A57 tangenziale di Mestre, code per traffico intenso verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27. Infine traffico intenso sulla 28 Porto Gruaro Conegliano, con code alla barriera di Porto Gruaro in direzione della A4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit. My

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. 3 giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il

0: accetta anche a pranzo tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria Da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: 34504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ascolta Radio Vicenza in streaming www.radiovicenza.com.

0: radiovicenza.com.
1: Radio Vicenza Meteo.
2: Ben trovati su Radio Vicenza, ecco il nostro appuntamento con il meteo per la città e la provincia. Situazione attuale, giornata pienamente estiva sul territorio vicentino. Alle ore 12 la stazione di Grumolo delle Abbadesse segnalava una temperatura di 31 gradi con assenza di precipitazioni e vento debole. Per le prossime ore il cielo resterà in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, con temperature ancora elevate e superiori alla media del periodo. In provincia di Vicenza sono attese massime intorno ai 32-33 gradi, con afa soprattutto nelle zone di pianura. Attenzione però al cambio di scenario previsto per sabato. L'arrivo di maggiore instabilità potrà favorire rovesci e temporali sparsi anche sul Vicentino, localmente intensi con possibili forti raffiche di vento e grandinate. Prima dei fenomeni il caldo sarà ancora presente, poi le temperature potranno calare sensibilmente. La tendenza successiva vede un ritorno a condizioni più stabili con nuovo aumento delle temperature nei giorni seguenti. Da Radio Vicenza è tutto per il momento, non perdete i nostri prossimi aggiornamenti meteo.
1: Meteo in collaborazione con...
0: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Pubblicità.
1: Da Alia Liber, basso è bello.
2: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 €.
2: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 €.
1: Ali, migliora la vita.
2: Anche con i prezzi bassi.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20

0: Maxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Ma dove vai?
3: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
2: E ce la fai in un paio d'ore?
3: Certo, vado a Confartigianato Persone.
4: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
2: Ma mica sei artigiana.
3: Non serve.
0: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. 3 giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio a prezzi bassi da Lia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Ali, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti con Martino Montagna per oggi venerdì 10 luglio da Vicenza e provincia. Due arresti e tre denunce da parte dei carabinieri di Schio. In manette un 23enne e un 52enne. Entrambi sottoposti all'affidamento in prova ai servizi sociali, revocato dopo ripetute violazioni delle prescrizioni. Durante l'arresto il 23enne ha minacciato i militari con un coltello, poi sequestrato. Denunciati inoltre un 49enne per ricettazione e uso di una carta rubata e due 25enni per furti di generi alimentari a Schio. Incidente questa mattina a Vicenza in viale 10 giugno. Un'auto si è ribaltata durante una manovra di parcheggio, coinvolgendo anche un secondo veicolo. Ferita una ragazza di 23 anni, soccorsa dopo lo schianto. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell'ordine per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il Tribunale della Pedemontana torna al centro del dibattito politico. A Bassano, davanti alla Cittadella della Giustizia, sindaci, istituzioni, imprese e ordini professionali hanno ribadito oggi il sostegno al nuovo presidio giudiziario, destinato a servire oltre 500.000 cittadini. Il progetto punta ora a completare l'iter parlamentare con il sostegno del governo. Il Consorzio di Polizia Locale Nord-Est Vicentino compie 20 anni. Il presidente e i vertici dell'ente, che fa capo a Tiene, ricordano un percorso di crescita e professionalità, con 17 comuni aderenti e costi del servizio sotto la media regionale. Sul recesso di Villa Verla dal 2027, il Consorzio, pur rispettando la scelta, chiede un confronto sulle conseguenze. Prosegue Montecchio Maggiore Legge, la rassegna letteraria della Biblioteca Civica, lunedì 13 luglio alle 21 nel giardino della biblioteca. Loris Giuriatti presenterà il suo nuovo romanzo Il silenzio degli altopiani, un racconto ambientato tra grande guerra, memoria e segreti familiari. Letture a cura del gruppo Voci Itinerranti. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Brescia-Padova, per incidente risolto e traffico intenso, si verificano in direzione Venezia rallentamenti con code a tratti tra Brescia Ovest e Soave San Bonifacio. Verso Milano traffico intenso con rallentamenti tra Peschiera del Garda e Brescia Est. Restiamo sulla 4 in direzione Trieste. Tra Padova Est e il bivio per la 57 tangenziale di Mestre si verificano code. Inoltre sul tratto Venezia-Trieste verso Trieste traffico intenso e code tra Meolo Roncade e Cessalto. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste il traffico intenso provoca incolonnamenti tra Terraglio e il bivio per la 27. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano verso la 4 code per traffico intenso alla barriera di Porto Gruaro. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
0: More summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
0: Now, another summer hit.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti.

0: playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Come si fa a sopravvivere alla

0: campo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio, traffico in coda per un incidente sulla 4 Milano Venezia tra San Donà di Piave e la 28 Portogruaro Pordenone in direzione Trieste. Sempre sulla 4 possibili rallentamenti per lavori tra Peschiera e Somma Campagna andando in direzione Venezia. Oggi a Vicenza lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale, la fascia di garanzia dalle 17 alle 20. Per lavori notturni sulla 13 Bologna-Padova dalle 22 alle 6 resterà chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello andando in direzione Padova. Grazie per l'ascolto, è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top, Ove Tops, il meglio del meglio.

0: keep watching.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, la natura.
3: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque connettiamo forte.
8: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. 3 giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
9: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
10: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa e in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
11: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
12: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti,

0: Volta. I malviventi sono entrati nei locali e sono fuggiti con un bottino ancora da quantificare. Ingenti i danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti forze dell'ordine, sicurezza e titolari dell'azienda. Maxi sequestro di hashish nel Bassanese. I carabinieri di Bassano hanno arrestato un 44enne marocchino trovato con quasi 700 kg di droga. L'operazione è scattata dopo una segnalazione su movimenti sospetti vicino alla stazione ferroviaria. Fermato un furgone, i militari hanno trovato 23 kg di hashish e altri 660 nascosti in garage. La vetrofania dedicata a Sergio Ramelli nella sede del MIS di Corso San Felice a Vicenza è stata vandalizzata nella notte tra il 9 e 10 luglio da ignoti che hanno strappato quasi completamente l'immagine dalla vetrina. Il portavoce del movimento, Gianluca De Genghi, denuncia un gesto di matrice politica e annuncia il ripristino della vetrofania. I carabinieri di Schio hanno arrestato un 23enne e un 52enne, entrambi sottoposti all'affidamento in prova ai servizi sociali, revocato dopo ripetute violazioni delle prescrizioni. Durante l'arresto, il 23enne ha minacciato i militari con un coltello. Denunciati inoltre un 49enne per ricettazione e uso di una carta rubata e due 25enni per furti di generi alimentari a Schio. Mattinata segnata da due incidenti stradali a Vicenza. Poco dopo le 7.30 in corso Santi Felice e Fortunato si sono scontrati un SUV e una bicicletta elettrica. Ferito un ciclista di 30 anni trasportato in ospedale. Un secondo incidente in viale 10 giugno dove un'auto si è ribaltata durante una manovra di parcheggio coinvolgendo un altro veicolo. Ferita una ragazza di 23 anni. Grave incidente in tarda mattinata a Monte di Malo lungo via Porra. Un uomo di 43 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo della moto agricola ed essersi gettato dal mezzo. Soccorso sul posto è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Vicenza dove è ricoverato in rianimazione. Maltempo, allerta gialla anche nel Vicentino per sabato 11 luglio per rischio idrogeologico legato a temporali. Attesi rovesci anche di forte intensità con raffiche di vento e possibili grandinate, soprattutto tra pedemontana e pianura. Sotto osservazione anche i corsi d'acqua minori per possibili innalzamenti dei livelli. Il Tribunale della Pedemontana torna al centro del dibattito politico. A Bassano, davanti alla Cittadella della Giustizia, sindaci, istituzioni, imprese e ordini professionali hanno ribadito oggi il sostegno al nuovo presidio giudiziario destinato a servire oltre 500.000 cittadini. Il progetto punta ora a completare l'iter parlamentare con il sostegno del governo. E al flash mob per il Tribunale della Pedemontana c'era anche il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, che lo ha definito un servizio che aggiunge, non toglie, utile sia alla Pedemontana sia al Tribunale di Vicenza perché ne alleggerirebbe il carico di lavoro. Nardin ha definito paradossale che ci sia ancora chi si oppone all'apertura. Sono iniziati a Vicenza i lavori per ridurre il rischio di allagamenti in via Culdeola, nel quartiere di Anconetta. Il comune investe 250.000 euro per sistemare il fossato e migliorare il deflusso delle acque piovane. Il sindaco Possamai e l'assessore Spiller hanno visitato il cantiere, definendo l'intervento atteso da anni dai residenti e necessario. Prima di chiudere vi ricordiamo il consueto appuntamento del sabato mattina in diretta su Radio Vicenza dalle 10 a mezzogiorno con Buongiorno Vicenza Weekend. Gli ospiti di questa mattina sono Flavio Zattera, presidente del MARSEC, il Marana Space Explorer Center, e Alessandro Peia, titolare della trattoria a Roma di Longare, che propone la cucina tipica romana. Appuntamento quindi da non perdere. Vi ringrazio per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est. Buona serata, ben trovati. È il solo traffico intenso a provocare al momento rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Brescia Ovest e Vicenza.

0: Faenza Est e rallentamenti verso Milano tra Peschiera del Garda e Brescia Est. Sempre sulla 4 sono segnalate code in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la A57 e proprio sulla 57 tangenziale di Mestre verso Trieste il traffico intenso provoca code tra Terraglio e il bivio per la 27. Traffico intenso anche sulla 28 Porto Gruaro Conegliano verso la 4 con code all'altezza della barriera di Porto Gruaro. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: More summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit. Yeah.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party. Radio VIP Vicenza Party presenta Nu Disco Generation, la musica di ieri con i suoni di oggi.
2: È arrivato di nuovo venerdì, amici, eccoci qua, mamma che bello. Ancora un altro venerdì di luglio da passare assieme. Questo è il secondo, siamo al 10 di luglio e qua va tutto bene, tutto a posto, tutto perfetto. Ci stiamo avvicinando proprio al pieno dell'estate, perché insomma l'estate ormai sta entrando proprio nel suo massimo calore. Possiamo dire che così, insomma, nel suo massimo calore. Insomma, luglio notoriamente è il mese più caldo, perché già da agosto magari la prima pioggerellina, come dice il detto, pioggia di agosto rinfresca il bosco. Ben trovati con il vostro Lazio Voice, ancora una volta qua presente in super diretta in questo bel venerdì, anche stasera dalle 19 alle 21 qua con Nu Disco Generation, l'appuntamento oramai imperdibile per gli amanti appunto della grande musica, anche del passato, riproposta in versione diciamo più attualizzata, no? Pronti, pronti, pronti, pronti, partiamo, sì. Ah, sì, sì, sì. Allora, poi vi dico dove devo scappare stasera e dove siamo domani sera, dove siamo anche domenica sera, ragazzi, perché siamo oramai impegnatissimi qua con Radio Vicenza, ci siamo dappertutto con le nostre serate e con i nostri format. Adesso partiamo, Partiamo con questo primo pezzo, buon venerdì, ben trovati sui 100 e 300, 371 1200 116 per entrare in contatto con noi, che Nu Disco Generation del venerdì abbia iniziato.

piena nudisco. Questo è un mashup, come si dice qua, no? Dancer di Gino Socio e Rappers Delight. E questo è un pezzo che spesso proponiamo anche noi durante le nostre serate. Insomma, è bello, bello, questa prime forme di rap che appunto alla fine degli anni 70 hanno cominciato ad invadere il mercato della musica dance, e li abbiamo ballati un sacco, e stasera li proponiamo qua nuovamente qua a Nudisco Generation del venerdì. E allora, quest'oggi ho preparato, anzi poi ve lo dico, noi oltre a proporre anche della musica facciamo anche un po' di psicologia radiofonica. Stasera parleremo di problemi che il nostro corpo ha e che non sappiamo come risolvere, e magari vi daremo qualche consiglio, no? Restate con noi qua su Radio Vicenza, mi incuriosisce la cosa.

E sto cantando e sto cantando. Allora, come dicevo all'inizio, stasera faremo un po' di, diciamo, medicina radiofonica. Potrei definirla così, ragazzi. Allora, a quanti di voi succede di avere le crisi di singhiozzo? Bene, cosa bisogna fare per risolvere il singhiozzo? Bere dei piccoli sorsi d'acqua fredda oppure trattenere il respiro per almeno 10 secondi. Ecco. Poi ne dico un'altra, ecco, se vi svegliate con i crampi alle gambe a letto, stendete la gamba tirando le dita del piede verso di voi e massaggiando il muscolo, per cui altro consiglio, quanti di voi si svegliate con i crampi, mamma mia.

0: scrivi i tuoi WhatsApp o manda i tuoi vocali al 371-1200-116. Radio Vicenza ti dà voce.
1: New Disco Generation.

Saluto anche il mio amico Martino Montagna che se ne sta andando, l'uomo del notiziari, l'uomo del meteo e il factotum qua della nostra, la voce ufficiale dell'informazione qui su Radio Vicenza. Ciao Martino, mi ricordo l'appuntamento che con lui domani mattina dalle 10 a mezzogiorno con Buongiorno Vicenza e weekend con interviste, personaggi dal vivo in studio, un sacco di cose qua su Radio Vicenza, è uno dei programmi più ascoltati qua della nostra, oltre ovviamente a quello del sottoscritto. Saluto anche con un po' di gente, visto che ci siamo. Ecco, salutiamo gli amici che hanno whatsappato qua 371-1200-116, prima tranche. Saluto Gian Pietro di Asignano, poi c'è Walter, e Luca di Trissino, Veronica di Vicenza, Paola e Chiara di Sovizzo, che non sono le cantanti Paola e Chiara. E adesso andiamo avanti ragazzi, perché qua fino alle 21 spaccheremo alla grande, stasera un sacco di cose da proporvi.

0: ma questa è cattiva proprio, ragazzi. È un pezzo che fa veramente vibrare anche le vene. Backtrack Blown Up Master Remix. E adesso è arrivato il momento della nostra prima rubrichetta. Eccola qua, sì, andiamo. Vai con la sigla, vai.
1: A New Disco Generation è il momento di Back to the Original.
0: Eccolo qua il pezzo originale, ragazzi. E dalle prime note lo riconoscerete sicuramente, no? È un pezzo timicamente estivo che potrebbe veramente adattarsi anche a questo periodo, perché no? Parliamo dei famosissimi e ormai sciolti Righeira.

0: sono passati un po' di anni, ragazzi, negli anni 80, quando appunto i Michael Johnson Righiera hanno proposto questo Vamos alla Playa, stasera qua su Radio Vicenza. È bello ogni tanto riproporre anche queste piccole perle di storia. Back to the original, questo era Vamos alla Playa. Bene, ci lasciamo un attimo perché siamo già in poroso ritardo, come faccio solitamente io, accumulo ritardi su ritardi. Ci sentiamo tra pochissimo dopo la tranche pubblicitaria, ancora con Nudisco Generation con Orazio Voice nel venerdì di Radio Vicenza.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio ascolti.
4: Pubblicità.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: What?
1: Dimmi!
0: Che cosa? Anche questo è un mashup, ragazzi. Rieccoci qua, rieccoci qua. Ah, uie. Come si diceva oggi, abbiamo medicina radiofonica, abbiamo un po' di cose così che magari potrebbero essere interessanti anche in questo periodo, visto che siamo in estate e abbiamo il fastidio delle zanzare. Ecco, quando ci pungono le zanzare, oppure quando uno sta lì alla notte che hai questa zanzara che ti ronza o ti dai lo spray che comunque dà un certo fastidio. E in ogni caso, quando ti punge una zanzara, cosa bisogna fare? Strofinare la zona con del sapone e poi lasciarlo asciugare. Ecco, per cui non serve tanto, non serve altro, e magari lo lasciate asciugare e poi dopo un pochettino si sfiamma. Buona estate, ragazzi, speriamo di zanzare non ne abbiate tante a casa vostra. Adesso il disco Inferno, yeah!

Versione ovviamente rifatta questa per quanto riguarda un grandissimo successo dei The Tramps, dalla febbre del sabato sera. Questa era Disco Inferno. E allora andiamo avanti perché in questo bel venerdì noi proseguiamo con la nostra grande musica, e adesso invece qualcosa di più raffinato, ragazzi. Dopo una scatenata di Disco Inferno, adesso un po' di Baleari Bricks Remix del 2023, grande successo. Torniamo al mare, Club Tropicana degli U.

0: Electric, electric, electric. Allora, si diceva qua dei nostri consigli, diciamo così, pseudo medico-radiofonici. Allora, se avete il naso chiuso, che dovete fare? Fatevi un aerosol oppure ispirate vapore d'acqua bollente coprendovi la testa con un asciugamano. Ecco, questo, ma penso che questo lo sappiate tutti. Quante volte ci siamo fatti l'aerosol? Vi ricordate? Ricordate il Vicks Vaporub? Ecco. Allora, signori, adesso è arrivato il momento, prima delle ore 20, del nostro secondo appuntamento di giornata, di serata, con questa sigla, questa roba qua.
1: A New Disco Generation, Italian Remix.
0: Ecco qua, oggi ho ripescato un remixone di quelli belli belli, penso è addirittura del 2010, anche prima, però bello bello da ascoltare, sentirete come carica. Stiamo parlando di Zucchero con Vido Nero.

0: Bello, bello, Vino Nero, Mr. Zucchero Fornesciari, con questa sua rivisitazione dance di questo successo, se non sbaglio, dal 2010. Bene, adesso, sì, dovevo salutare un po' di gente ancora, ma non facciamo tempo, siamo già in paroso ritardo, ragazzi. Noi ci lasciamo perché adesso incombono, diciamo, il notiziario delle 20, ci sono appunto le notizie sul meteo, sul traffico, e poi si riparte. Vi saluterò tra pochissimo dopo queste rubriche, dopo le ore 20, qui al 371-1200-116. Continuate a whatsappare, perché anche stasera, anche questo bel venerdì, decimo giorno del mese di luglio, siamo in tantissimi qua sintonizzati con Orazio Voice e Nudisco Generation. Restate qua.
1: E se te lo chiedono,
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza Meteo.
3: Bentrovati su Radio Vicenza, ecco il nostro appuntamento con il meteo per la città e la provincia. Situazione attuale, giornata pienamente estiva sul territorio vicentino. Alle ore 12 la stazione di Grumolo delle Abbadesse segnalava una temperatura di 31 gradi con assenza di precipitazioni e vento debole. Per le prossime ore il cielo resterà in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, con temperature ancora elevate e superiori alla media del periodo. In provincia di Vicenza sono attese massime intorno ai 32-33 gradi, con afa soprattutto nelle zone di pianura. Attenzione però al cambio di scenario previsto per sabato. L'arrivo di maggiore instabilità potrà favorire rovesci e temporali sparsi anche sul Vicentino, localmente intensi con possibili forti raffiche di vento e grandinate. Prima dei fenomeni il caldo sarà ancora presente, poi le temperature potranno calare sensibilmente. La tendenza successiva vede un ritorno a condizioni più stabili, con nuovo aumento delle temperature nei giorni seguenti. Da Radio Vicenza è tutto per il momento, non perdete i nostri prossimi aggiornamenti meteo.
1: Meteo in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
5: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza. Weekend.
6: Pubblicità.
7: Che bello qui, il mare,
8: i gabbiani, il sole.
7: La nostra spesa a lì che arriva.
8: Bellissimo.
9: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
10: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
9: Ali migliora la vita.
11: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
12: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. 3 giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il kefir Mix Milk, gusti assortiti a 99 centesimi.
4: Ali, migliora la vita.
0: Radio Vicenza, news. Radio Vicenza, news.
5: Buonasera ad Alessio Galea. Si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran. Se mi uccidono, lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così sulla notizia di un presunto piano di Teheran per ucciderlo. Daniela Ubaldi.
6: Nuovo capitolo dello scontro tra Trump e il governo iraniano. Ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedermi qualcosa, verranno colpiti con una potenza mai vista, ha dichiarato il presidente, che al New York Post risponde in merito all'avvertimento di Israele su un piano iraniano per ucciderlo. No, Israele non ha trovato nulla. Sono il numero uno nella lista iraniana delle persone da eliminare da molto tempo. Intanto rimane alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi raid. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito senza mezzi termini.

0: del conflitto.
1: Nuova giornata di caldo torrido in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nell'entroterra della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e Francia. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi in Europa. La Spagna, sempre nella morsa del caldo, fa i conti anche con un disastroso incendio boschivo in Andalusia. 12 morti accertati, 8 i feriti ed almeno 23 dispersi, secondo un bilancio ancora provvisorio. Un altro femminicidio nelle Marche. Un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate la sua ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. Il servizio di Barbara Salandri.
2: Un copione che si ripete con una drammaticità quasi quotidiana: donne uccise per mano di mariti, partner, ex compagni. Lo stesso è accaduto ieri sera a Luigia Fortunato, 33 anni, di origini pugliesi, aggredita a coltellate dall'ex compagno nella sua abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. A dare l'allarme poco dopo le 22 alcuni residenti che hanno visto l'uomo di origine tunisina in stato confusionale in strada con i vestiti ancora sporchi di sangue. Ho ucciso tua figlia, avrebbe scritto in un messaggio inviato alla mamma della sua ex. Poco dopo si è presentato alla caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato nel corridoio il corpo di Luigia, martoriato da diverse coltellate. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Il 39enne si trova ora rinchiuso nel carcere di Montacuto con l'accusa di omicidio volontario aggravato.
1: Ed è tutto, buona serata.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buona serata, ben trovati per un nuovo aggiornamento. Residui incolonnamenti dovuti al traffico intenso sulla tangenziale di Mestre nel tratto tra Terraglio e il bivio per la 27. Lungo i restanti percorsi di nostra competenza il traffico scorre in modo regolare. Parliamo ancora della tangenziale di Mestre. Dalle 22 di domenica 12 alle 5:30 di lunedì 13 luglio verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Entrate consigliate Mira Oriago sulla 57, Spinea sulla 4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Buon proseguimento.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Now, time for a summer hit.
6: Radio Vicenza, the new hit.
5: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
5: Now, another summer hit.
8: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
9: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
10: Radio VIP Vicenza Party presenta Nu Disco Generation. La musica di ieri con i suoni di oggi.

Falling to Me. Rieccoci qua, signori, seconda tranche. Buon venerdì sera, buon weekend, siete con Orazio Voice qua su Radio Vicenza, che stasera venerdì 10 luglio 2026. Eccoci qua con No Disco Generation. Questa era la nostra Madonna, tra l'altro ultimamente è uscito anche il suo nuovo album, grandissimi successi in arrivo, stiamo già proponendo anche qua noi di Radio Vicenza. Stasera qua noi abbiamo proposto invece Give It To Me, che è appunto un pezzo di qualche annetto fa, anno disco Generation, con Madonna Ciccone. Saluto ancora un po' di gente, Martina di Asiago, poi c'è Jimmy di Padova, poi saluto anche Davide di Brogliano e anche Loretta di Vicenza. Inoltre volevo fare un particolare saluto anche agli amici dello Chalet Pineta di Tonezza. Ci sono stato la settimana scorsa, tra l'altro lo sentite anche la promozione spot, è veramente una bellissima location, dalle parti di Tonezza del Cimone, dove ci si può divertire, si mangia all'aperto, si mangia e ci si diverte un sacco.

0: Inside to Outside, dentro o fuori. Lady Violet, qualche annetto fa anche queste, ragazzi. Siamo così ritornati indietro di qualche decina d'anni. Stasera siamo un po' remember. Vabbè, vabbè. Ci sta comunque anche in questi periodi estivi riproporre anche dei pezzi così che magari hanno fatto parte della nostra storia. Li ascoltiamo sempre molto volentieri anche qua su Radio Vicenza, sui nostri 100 e 300, su in tutta la provincia e poi sulle altre frequenze. E poi saluto anche quelli che ci ascoltano in DAB, in tutto il Veneto, nel Friuli e anche nella zona del Lago di Garda, ragazzi. Spero vada bene anche con le parti, eh? Tutto bene, sì, bello, bello. Inside to Outside. Allora, si parlava ancora di qualche problemino fisico, stasera facciamo medicina radiofonica, ecco così. Allora, quando avete un po' di nausea, visto che magari anche con il caldo può succedere, insomma, uno in questi periodi, insomma, potrebbe succedere, ispirate profondamente o bevete del tè allo zenzero oppure masticate un piccolo pezzetto di zenzero e questo vi farà sicuramente passare la nausea.
1: Radio Vicenza.

0: Vabbè, un caffettino a quest'ora ci starebbe anche, ragazzi. Anche perché poi il sottoscritto deve scappare da qua. E siamo dalle parti del 7 di Montecchio Maggiore con il mio amico Gadamix a partire dalle 21.30 con Disco Man Explosion. Stasera siamo lì. E domani sera siamo in quel di Castagnero, a Robby Bar. E poi, ragazzi, domenica sera al Cavazzale con Radio Vicenza in Dancehall Generation Tour 2026. Ragazzi, stiamo passando veramente un'estate esplosiva. Se avete voglia di ballare, di divertirvi con noi, noi ci siamo dappertutto, eh. Riesco ad essere anche in quattro posti contemporaneamente. O quasi. No, non è ancora riuscita sta cosa, però ci sto provando. Allora, siete con Lazio Voice fino alle 21 in questo bel venerdì 10 luglio. Adesso ci spariamo un bel caffè. No, anzi, adesso invece di caffè, adesso ci rilassiamo un attimo perché è arrivato il consueto momento con la nostra rubrichetta più tranquilla. Eccola qua.
1: A New Disco Generation è il momento di Soft Time.
0: Ci rilassiamo un po' con questa bellissima e stupenda canzone. Audi Pesio Love, Soft.

0: Deep is your love. Quanto profondo è il tuo amore, mamma mia. Che pezzo, ragazzi, questo in un sacco di versioni, ma anche questa veramente non è male, in questa versione sunset, o meglio, una versione tipicamente da spiaggia, no? Allora ci lasciamo un attimo, poi si riprende. Ultima parte qua con un disco generation del venerdì, ragazzi. Belli carichi, perché tra poco si riparte alla pompatissima fino alle 21 con Orazio Voice.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?
4: Pubblicità.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.
8: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
0: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
9: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
10: Ogni venerdì dalle 19 alle 21 Radio Vicenza presenta Nu Disco Generation con Orazio Voice.

Your Love on Me. Vabbè, qua l'autore è un po' strano, eh? Qua c'è scritto così, io leggo quello che c'è scritto. Meloni Dance Fruit Music. Ecco, non sapevo che la nostra Meloni facesse anche musica, veramente. Ma sicuramente sarà un omonimo, però. Vabbè, la cosa è abbastanza curiosa. Ecco, allora con la si muove fino alle 21, ragazzi, se avete delle ustioni alla lingua, proseguiamo con la nostra, diciamo così, medicina radiofonica. Tenete in bocca un cubetto di ghiaccio oppure mangiate un cucchiaio di yogurt freddo per calmare la sensazione di bruciore. Ecco, qui. In questi tempi, insomma, il cubetto di ghiaccio ci sta, insomma, siamo in estate. Buona estate, buon 2026.

0: I don't wanna wait. Ecco, questa la ricordo, qualche annetto fa andava anche questo pezzo, adesso l'abbiamo rifatto, riproposto. David Guetta and One Republic and Don't Want I don't wanna wait, io non voglio aspettare. Allora sì, adesso è arrivato il momento del nostro VIP number one, eccolo qua.
1: New Disco Generation VIP number one.
0: La voce mi mette sempre una certa ansia. Signori, sono sempre io, sempre il vostro Nazio Voice, non preoccupatevi, su Radio Vicenza. VIP number one di Want, oggi lo dedichiamo a tutti quelli che lavorano, il pezzo fa Work!

Work, ci sarà pure qualcuno che lavora, no? Tutti i lavoratori. Work, Kevin McCain, Dennis B. Questo era appunto il VIP number one di oggi qua su Radio Vicenza. Saluto ancora un po' di gente, l'ultima tranche. Marica di Vicenza, poi c'è Giovanna di Marostica. Saluto cari amici di Marostica, una bellissima città che vi consiglio. Anche se ci siete stati una volta, andateci ancora perché merita veramente. E poi saluto anche Stefano di Padova e inoltre voglio fare un piccolo salutino a tutti i colleghi del weekend, ma che dico del weekend? Del serale qui su Radio Vicenza. Saluto Mauro Ross del giovedì, saluto Andrea Sella del martedì, saluto anche il mio amico Andrea L del lunedì e anche Mirko Migliorini, l'uomo del lunedì sera. E adesso io dico di sì e penso lo possiate dire anche voi, no? Sicky Futuring, ah sì, yeah! This is New Disco Generation. La più bella musica del venerdì la trovate qua con Orazio Voice.

alla conclusione del nostro appuntamento di questo bel venerdì qua su Radio Vicenza, venerdì 10 luglio, con il vostro The Voice e con No Disco Generation, la musica di ieri con i ritmi di oggi, come ogni venerdì dalle 19 alle 21. Allora, questa era Stereo Love. A proposito, visto che si parlava di stereo, ovviamente stereo vuol dire ascoltare da tutti e due i timpani, no? Se per caso vi succede, vi do l'ultimo consiglio: se avete un orecchio tappato, che dobbiamo fare se abbiamo l'orecchio tappato? Se abbiamo l'orecchio tappato, ragazzi, dobbiamo sbadigliare o masticare una gomma per aiutare ad aprire le trombi di Eustachio. Avete presente le trombi di Eustachio? Eustachio è un personaggio mitologico. Apriamo le trombe di Eustachio con l'ultimo pezzo, ragazzi. Salutiamo Paolo e Chiara.

0: stasera, domani sera anche domenica, è sottoscritto anche con Radio Vicenza. Stasera in quel di Seven di Montecchio con il mio amico Gatamix e Disco Man Explosion, poi replica domani sera a Roby Bar di Roby Disco Bar Beach di Castegnero, nelle parti della Riviera Berica, nella parte, diciamo, nella zona di Longare, Castegnero, Riviera Berica, insomma, nella zona di Vicenza verso Padova, per capirci. E poi domenica, ragazzi, con New Disco, con Dancer Generation, con tutti i nostri amici, saremo a Cavazzale per un'altra grande serata con Radio Vicenza. Una bellissima serata ci aspetta anche domenica sera con il mio amico Mirko Manero e Boogie Dancer e Vintage People. Avremo un sacco di gadget da distribuire, ci divertiremo alla grandissima domenica sera dalle parti di Cavazzale con Walter Santolini, Copelizzari e ovviamente Orazio Voice. Bene, abbiamo detto tutto, siamo giunti veramente al termine, adesso io vi saluto, vi ringrazio per il vostro cortese ascolto, devo scappare al Seven, ci vediamo là se ne avete voglia, poi noi ci risentiamo ovviamente qua su Radio Vicenza venerdì prossimo e se qualcuno ve lo chiede mi raccomando, dite sempre che ascoltate Radio Vicenza. Saluto a tutti, ciao, buona weekend a tutti, fatti bravi.
1: Avete ascoltato New Disco Generation con Orazio Voice. Appuntamento

0: chiedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Pubblicità.
1: Da Aliali per basso è bello.
4: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
1: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 €.
4: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
1: E stecco gelato Noi assortito 4 pezzi a 2,99 €.
4: Ali migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
5: Time o'clock.
6: Sono le 21.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buona serata e bentrovati. Il traffico scorre in modo regolare lungo i tratti di competenza di Autostrade Alto Adriatico, Cave, Brescia, Padova. Vi segnaliamo che sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 alle 5.30 nelle notti tra oggi, venerdì 10 e domani, sabato 11 e tra domani e domenica 12 luglio viene chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Milano. Il traffico viene deviato verso la stazione di Mirano Dolo. Sempre sulla tangenziale di Mestre dalle 22 di domenica 12 alle 5.30 di lunedì 13 luglio verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Come entrate consigliate Mira Oriago sulla 57, Spinea sulla 4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
7: Radio Vicenza, the new hit.
9: More summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
0: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
1: Radio VIP Vicenza Party.
0: Le hit di Radio Vicenza.
2: This is Ed Sheeran.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio, traffico in coda per un incidente sulla 4 Milano Venezia tra San Donà di Piave e la 28 Portogruaro Pordenone in direzione Trieste. Sempre sulla 4 possibili rallentamenti per lavori tra Peschiera e Somma Campagna andando in direzione Venezia. Oggi a Vicenza lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale, la fascia di garanzia dalle 17 alle 20. Per lavori notturni sulla 13 Bologna-Padova dalle 22 alle 6 resterà chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello andando in direzione Padova. Grazie per l'ascolto, è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 10 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 11 luglio. Sulla A4 Brescia-Padova per incidente si verificano code in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione. Sulla tangenziale di Mestre fino alle 5.30 di domani è chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Milano per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Il traffico viene deviato verso la stazione di Mirano Dolo. La stessa chiusura si ripeterà dalle 21.30 di sabato 11 alle 5.30 di domenica 12 luglio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
4: Radio VIP, party!
5: Hey, this is One Republic.

0: Renzi.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 22 e 58 minuti.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 10 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 11 luglio. Sulla A4 Brescia-Padova per incidente si verificano code in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione. Sulla tangenziale di Mestre fino alle 5.30 di domani è chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Milano per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Il traffico viene deviato verso la stazione di Mirano Dolo. La stessa chiusura si ripeterà dalle 21.30 di sabato 11 alle 5.30 di domenica 12 luglio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon proseguimento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 10 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, sabato 11 luglio. Sulla 4 Brescia-Padova per incidente si verificano code in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione. Sulla tangenziale di Mestre fino alle 5.30 di domani è chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Milano per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Il traffico viene deviato verso la stazione di Mirano Dolo. La stessa chiusura si ripeterà dalle 21.30 di sabato 11 alle 5.30 di domenica 12 luglio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
5: Solo questa è Radio Vicenza.
4: Radio VIP. Party!

0: help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?